0: Weekend di RPL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella. Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
0: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
5: RVL Disco Night. RVL.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.
2: Salida del vuelo con destino

Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: talk about?
1: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
2: Te le suoniamo di santa ragione.
3: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS. Viaggiare informati e sicuri.
4: Tra Piemonte e Liguria è chiusa tra le 22 e le 6 l'autostrada A26 dei trafori tra l'allacciamento con l'autostrada A10 Genova-Savona e Ovada verso Gravellona-Toce. In Liguria dalla mezzanotte alle 6 del mattino è chiusa l'autostrada A10 Genova-Savona tra Renzano e lo svincolo per la A26 dei trafori verso Genova. Chiusa dalle 22 alle 6 anche l'autostrada A12 Genova-Sestri-Levante tra Lavagna e Sestri-Levante verso Sestri-Levante. In Lombardia sulla A8 Milano Varese tra le 21 e le 5 è chiuso il tratto tra Solbiate Arno e il bivio per la diramazione Gallarate Gattico direzione Milano. Sulla A9 Milano Chiasso tra le 22 e le 5 è chiusa la carreggiata in direzione della Svizzera tra Como Centro e Chiasso. Andiamo ora in Veneto e sulla A27 Venezia Belluno tra le 22 e le 6 resta chiusa la carreggiata direzione Venezia tra l'uscita di Cortina e quella di Belluno. Inoltre sulla 13 Bologna-Padova, dalle 21 alle 5 rimane chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Ferrara Nord verso Bologna. Ed infine in Friuli Venezia Giulia chiusa dalle 22 alle 6 l'autostrada 23 Palmanova Udine Tarvisio tra Carnia e Pontebba in direzione del confine austriaco. Per i dettagli di queste e delle altre notizie relative alle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
3: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: L'estate è nei suoi occhi. Hai il profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita, RVL la radio.

0: noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te ne suoniamo.
0: Di santa ragione.

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: l'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
1: Mettiti in bossa, sto viendo da doc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sape il futuro, o passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capite qualcosa.

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati con la rubrica delle buone notizie. Dai laboratori della Tufts University negli Stati Uniti arriva lo zucchero del futuro. Si tratta del tagatosio, un dolcificante naturale che ha un sapore molto simile a quello dello zucchero da tavola, ma contiene circa un terzo delle calorie. Per ottenerlo, gli esperti hanno messo a punto un processo di sintesi incentrato su alcuni tipi di muffa che, se opportunamente trattati, consentono la produzione su larga scala. Da questa scoperta potrebbero trarre benefici significativi soprattutto i pazienti affetti da diabete. La ricerca è stata pubblicata di recente su Cell Reports Physical Science. I cani da fiuto potrebbero giocare un ruolo decisivo nella lotta al Parkinson, ne sono convinti gli esperti di Medical Detection Dogs, un'organizzazione di settore famosa in tutto il mondo per gli innovativi metodi di addestramento. È proprio grazie a queste tecniche che due cani hanno sviluppato delle competenze specifiche nella diagnosi della malattia, con una precisione pari all'80%. Gli esperti sono giunti alle loro conclusioni dopo aver esaminato i risultati ottenuti dai due esemplari in oltre 200 prove. Lo studio è stato pubblicato sul Journal of Parkinson Disease. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi. Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Siamo per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL
0: ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
0: Te le suoniamo di santa ragione.

0: ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
6: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti Ticketgate o beachforbabies.com.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
8: Noi ci siamo, per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio, te le suoniamo, di santa ragione.

0: benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Venerdì 10 luglio 2026 è il 191esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:44 e tramonta alle 20:46. I santi del giorno sono San Silvano e Santa Vittoria. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 10 luglio del 1943 le truppe anglo-americane sbarcano in Sicilia. Nel 1962 Telstar, il primo satellite per telecomunicazioni del mondo, viene lanciato in orbita. Nel 1967 esce il primo numero di Corto Maltese, uno dei personaggi più famosi del panorama fumettistico italiano, creato dal genio illustrativo del fumettista e scrittore Hugo Pratt. Nel 1976 si registra il disastro di Seveso. Dall'azienda Ecmesa fuoriesce una nube di diossina che viene spinta dai venti verso i paesi della Brianza. Non ci sono vittime, ma decine di persone avvertono forti disturbi alla pelle. I danni maggiori si registrano sull'ecosistema, con la morte di centinaia di animali e la distruzione della vegetazione. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 10 luglio del 2016 la nazionale di calcio portoghese si laurea campione d'Europa, battendo la Francia 1-0 dopo i tempi supplementari. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 10 luglio del 1965 Rita Pavone vince il Cantagiro con il brano Lui. Nel 1979 Tu sei l'unica donna per me di Alan Sorrenti è in vetta alla Hit Parade. E nel 2009 Malika Ayane pubblica Controvento. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Marcel Proust, nato a Parigi il 10 luglio 1871 e qui scomparso il 18 novembre 1922. Saggista e critico letterario, la sua opera più nota è il monumentale romanzo Alla ricerca del tempo perduto. Ricordiamo anche Giorgio De Chirico, nato a Volos il 10 luglio 1888 e scomparso a Roma il 20 novembre 1978. Viene ricordato come l'ideatore e il maggior rappresentante della pittura metafisica, notevole anche la produzione di scrittore. Compie oggi 72 anni Michele Serra, giornalista, scrittore e autore televisivo italiano. Spegne 51 candeline l'attrice, conduttrice, ex modella italiana Martina Colombari. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 10 luglio 2019 di Valentina Cortese, attrice italiana considerata una delle ultime dive del teatro italiano. E il proverbio del giorno è: a caval donato non si guarda in bocca.
1: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio, anche d'estate.

0: Le sensazioni più belle
1: le provi quando ascolti la canzone giusta.
0: Le emozioni più forti
1: te le regala RDL, la radio, anche d'estate.
2: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
3: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
4: Edizione flash di RVL informa, buona giornata da Luca Manghera. Incendio di Premosello, ordinata l'evacuazione per la frazione di Colloro che fa parte del Parco Val Grande, soprattutto per il rischio che possa essere invasa dal fumo. La decisione è presa dopo un vertice in prefettura. La protezione civile ha preso in carico anziani e persone fragili. In vigore il divieto di avvicinarsi all'area. Migliora invece la situazione dell'altro incendio sopra Bagno Anzino. Aveva il braccialetto elettronico con il divieto di avvicinarsi alla ex compagna, ma la polizia l'ha trovato davanti casa della donna, 50enne del Vicio, arrestato e messo ai domiciliari. Controlli dei carabinieri di Arona in alcuni locali del centro, uno di essi impiegava personale in nero e violava diverse norme, dovrà pagare sanzioni per oltre 40.000 euro.
5: Il meteo di RVL.
6: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
4: Previsioni del tempo per venerdì 10 luglio, nuvoloso con piogge temporali dal pomeriggio, temperature tra 19 e 31 gradi. La tendenza per il fine settimana, sabato piogge, domenica sole. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
3: RVL informa.

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Mercatino del vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
6: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
7: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, vi aspetta una giornata in cui il coraggio può trasformare situazioni di stasi in opportunità. Sul fronte amoroso la pazienza sarà la vostra alleata, mentre nel lavoro sarete capaci di imporvi con decisione e sicurezza. Toro, in amore potete contare su momenti di armonia e fiducia. Al lavoro il consiglio è quello di mettere a frutto vecchie conoscenze per consolidare le vostre posizioni attuali. Gemelli, sarete animati da una vivace comunicazione che vi permetterà di trovare nuove strade per risolvere situazioni annose. In amore il dialogo si rivela cruciale, mentre nel lavoro vi attende una giornata fertile per i contatti sociali. Cancro, la vostra innata capacità di cogliere le sfumature emotive vi guiderà in questa giornata. In amore il momento è propizio per ascoltare il cuore e dare spazio ai sentimenti. Nel lavoro un'intuizione potrebbe aprirvi nuove prospettive. Leone, giornata in cui sarete chiamati a dimostrarvi dei leader, sia professionalmente che nei legami personali. In amore la vostra passionalità farà la differenza e vi permetterà di avvicinarvi ancora un po' di più alla persona che vi piace. Vergine, mentre la giornata si presenta ricca di impegni, la vostra abilità organizzativa vi permetterà di affrontarli con successo. In amore è il momento adatto per approfondire i legami già esistenti. Bilancia, cercate di equilibrare le vostre decisioni tra mente e cuore. In amore una situazione rimasta in sospeso troverà il giusto epilogo. Nel lavoro la vostra diplomazia sarà la chiave per superare eventuali attriti. Scorpione, in amore la scoperta di nuove passioni riaccende la fiamma. Nel lavoro mostrate la vostra resilienza di fronte ai cambiamenti, trasformando le sfide in possibilità di crescita. Sagittario, lasciatevi ispirare dalla vostra naturale inclinazione all'avventura. In amore un pizzico di mistero ravviverà il rapporto con il partner. Nel lavoro fissate obiettivi ambiziosi che risveglieranno il vostro entusiasmo. Capricorno, oggi la vostra capacità di restare concentrati porterà frutto, specialmente nelle questioni professionali. In amore piccoli gesti romantici fanno la differenza, portando nuova linfa e rapporti affettivi. Acquario, giornata brillante per creatività e capacità di vedere le cose da una prospettiva unica. In amore, un gesto inaspettato farà breccia nel cuore di chi amate. Il lavoro vi vedrà esplorare nuovi orizzonti. Pesci, immergetevi nei vostri sogni e lasciate che l'intuizione vi guidi verso soluzioni inaspettate. In amore, l'attesa di una sorpresa gioiosa darà nuova luce ai vostri desideri, mentre nel lavoro la giornata richiede diplomazia e pazienza. Oggi vi saluto con le parole di François Truffaut. Come si scopre di essere innamorati? Si è innamorati quando si comincia ad agire contro il proprio interesse. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di sabato.

0: Tra poco su RVL la radio. Non è mai troppo presto con Moira.
1: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo venerdì 10 luglio. Sarà a Roma, alla centrale Montemartini, fino al 15 novembre, la mostra Moda in Luce 1955-1975, che racconta attraverso abiti, fotografie e filmati i grandi stilisti, marchi, divi dello schermo e dell'haute couture, quando Roma era la capitale mondiale della moda oltre che del cinema. In quegli anni, infatti, si assisteva a una esplosione di idee, nomi, marchi, creatività e industria. Il glamour andava di pari passo con l'innovazione industriale. Nella mostra, 150 fotografie, rari filmati e 27 abiti originali disegnati da creatori, nella maggior parte inediti, creati da nomi leggendari. Ad aprire l'esposizione, il primo abito rosso di Valentino Gravani. L'iniziativa è organizzata da Archivio Luce e Cinecittà con il Ministero della Cultura ed è curata da Fabiana Giacomotti. Sentiamola.
2: Il cinema, la televisione, noi non dobbiamo mai dimenticare che i grandi sarti vestivano anche le grandi soubrette, e quindi noi abbiamo questa unione tra televisione, cinema, artigianato, anche industria. In questa mostra ci sono una quantità di filmati inediti che tantissimi non hanno mai visto, che permettono di raccontare e di mostrare anche dei verità che tantissimi non conoscono.
1: E parliamo del pluripremiato documentario di Andrea Fortis, Femmenelle, City of Mermaids, dedicato all'universo dei femminelli napoletani, antica figura non binaria radicata da secoli nella cultura popolare di Napoli. Il docufilm è diventato anche un modo di ricordare e rendere omaggio a Ciro Cascina, conosciuta da tutti come Ciretta, protagonista e anima del documentario, scomparsa lo scorso 12 giugno. Femmenelle accompagna lo spettatore seguendo le esistenze di chi incarna questa presenza millenaria nella metropoli contemporanea. Lontano da ogni esotismo e spettacolarizzazione, Fortis restituisce al pubblico ritratti intimi di persone reali che lottano per la propria sopravvivenza contro i flussi globalizzati della modernità e la trasformazione dei quartieri storici della città. Ecco un estratto.
3: Quando sei piccolino ti senti che sei diverso, ti fai tante domande, tante cose, pure quando cammini a mezz'ora, un po' così, la picciarella, uno ti guarda, nato ti guarda, ti ritrovi in una società e non capisci che cosa sta succedendo. Il battesimo è il fatto che qualcuno più grande di te ti sta ufficializzando Cassi Femmenelle, perché è un altro femminiello che per esempio ti vede, non ti conosce e ti dice come belle leggenda c'è, avrete nessuna nata, come allora in pubblica piazza fa conoscere a te e al popolo che ce n'è, è uscita un'altra femminella.
1: Il cantante portoricano Bad Bunny entra al Museo Crevin a Parigi. È stata infatti inaugurata la sua statua di cera nella sala dedicata alle personalità della musica. Il sosia della star portoricana è seduto su una sedia di plastica con la camicia aperta che lascia intravedere i tatuaggi e il famoso cappello di paglia in testa. Accanto a un'altra sedia vuota, in omaggio alla copertina dell'album del cantante Debbie Tirar Mas Fotos, che ha riscosso un successo globale. È un fenomeno assolutamente straordinario, commenta Yves Delormeau, direttore generale del Museo Parigino. Abbiamo fatto di tutto per portare Bad Bunny al Museo Crevin, perché oggi è il cantante più ascoltato al mondo, ha detto. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
4: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
0: Te le suoniamo di santa ragione.
5: Ma che bello questo buongiorno, quello del venerdì, il 10 di luglio, con questo numerello tondo, 10 ci piace, in ambito di mondiali oramai questi numeri 10 e tutte queste storie che stiamo seguendo fanno vivere delle emozioni pazzesche. Che emozioni vivremo noi fino alle 8 del mattino? Quelle del risveglio, quelle della colazione, quelle della tazza di caffè, della partenza magari per il weekend. 0323 55 21 24, commentate e comunicate con noi con i nostri social, tutte le info sul sito rvl.it, questa non è mai troppo presto.
0: Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
0: Comincia la giornata con RVL la radio.

Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore, ve li cantiamo anche oggi, ve le suoniamo se volete, da una parte e dall'altra, può essere qui, sede quella classica in radio, può essere anche in giro, una sorta di live, una sorta di tour con tutti gli appuntamenti imperdibili, e alcuni ve li racconteremo e ve li ricorderemo più tardi. La musica di Non è mai troppo presto è della nostra radio, le notizie della family, quelle che sta di là, la redazione e anche la mia voce. Buongiorno da Moira, prontissima anch'io a farvi cantare, a farvi ballare, a farvi mangiare qualcosa di buono, a farvi ascoltare il meglio che c'è.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social trattoria La Vacascia.
5: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
6: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti Ticketgate o beachforbabies.com. Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazioneletteraltura.com.
7: Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severgnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili. Festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza. Organizzato dal Comune di Verbania, con il patrocinio della Regione Piemonte e il Distretto Turistico dei Laghi e la Provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
8: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

mattinata di RVL la radio. Notizie curiose, notizie che fanno riflettere. Sfiducia e rassegnazione diffuse tra i lavoratori per quanto riguardano il futuro pensionistico. Non lo vedremo mai. Si aspettano pensioni basse, ma spesso non aderiscono alla previdenza complementare. Dicono no, per diffidenza. Vorrebbero andare in pensione a 60 anni, ma si aspettano che lo faranno a 69. I media e i lavoratori intervistati prevedono che la loro pensione pubblica sarà pari al 48% circa della busta paga. Pochi dicono che sarà più alta. Sono dati emersi dal settimo rapporto Censis le opportunità della previdenza complementare. In effetti c'è la rassegnata consapevolezza che la pensione pubblica da sola non basta più

se ne vanno al paesello. Serena Brancale Levante ed Elia, o ci invitano al paesello, magari si spende meno. Parliamo ancora di previdenza e di questa ricerca condotta su un campione di lavoratori italiani tra 18 e 50 anni, dove è emerso che i lavoratori percepiscono la rilevanza della previdenza integrativa, ma continuano a conoscerla poco, a rinviarne la scelta, a guardarla con diffidenza. Solo una piccola parte ne ha una conoscenza effettiva e un'altra è convinta di avere priorità in questo momento più importanti. La consulenza pare decisiva per il decollo della previdenza complementare ed è possibile un ruolo anche per l'intelligenza artificiale, che gradirebbe una buona parte dei lavoratori, un affiancamento di professionisti per capire bene contenuti, opportunità, benefici e rischi. E c'è un'altra parte che utilizzerebbe, se disponibile, un'intelligenza artificiale fondata su una base di informazioni certificate per meglio comprendere la previdenza, che prima o poi arriverà.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita.
2: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Festa Alpina al Centro Feste Vieno dal 10 al 12 luglio. Tutte le sere cucina e griglia, musica e ballo. Organizza ANA sezione Intra, Gruppo Alpini Vieno.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
9: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
10: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
2: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
11: Super Trailers, il cinema alla radio.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Super Trailers.
17: Dal regista Christopher Nolan.
18: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
17: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
19: Andiamo!
17: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Super Trailers.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
20: Salida del vuelo con destino alla

Karol G con Manu Chao ci portano loro in giro per il mondo, anche se rimaniamo qua, oppure viaggiamo con la fantasia, magari leggendo un libro. Facciamo una domanda a Google. Simon Rogers l'ha fatto, chiedilo a Google. Curiosità e riflessioni di questo signore, questo ricercatore che ha scavato nei segreti che affidiamo alla rete quando crediamo che nessuno ci guardi. Rogers guida un team composto da data journalist, analisti e grafici che raccontano storie usando i dati di Google. E tutto questo rientra nelle nostre faccende quotidiane. Quante volte abbiamo chiesto l'aiuto di Google per una qualsiasi cosa, una domanda seria ma anche una roba stupida, una cosa che non diremmo a nessuno ma a Google la chiediamo. Beh, praticamente possiamo passare dalle ricette di cucina alle questioni sentimentali. Dopo Francesco Gabbani.

Buoni estivi di Francesco Gabbani e anche i libri estivi, perché no? Sotto l'ombrellone guardate che cosa ha scovato questo ricercatore grazie a Google Trends. Praticamente ha scandagliato il motore di ricerca, il database, grazie a questo strumento che permette di conoscere la frequenza di ricerca di una determinata parola o frase. È stato lanciato a maggio 2006, 20 anni fa, mentre il motore di ricerca è attivo da settembre 1998. Chi come me lavora tutti i giorni con questo tipo di dati sa bene che non siamo mai completamente isolati, noi e le nostre emozioni. Quello che oggi accade a voi è successo a milioni di altri ieri e succederà a tanti altri domani. Questo libro offre una prospettiva unica su ciò a cui le persone hanno pensato negli ultimi 20 anni. Capitoli da scoprire e soprattutto 3 miliardi di ricerche effettuate ogni giorno. Così si scopre che nel pomeriggio facciamo più ricerche su tasse e case in affitto per le vacanze. E magari di notte sul dolore, l'insonnia e l'amicizia. E come avere a disposizione il cervello del mondo sotto forma di dati. Siete curiosi? Cercate il libro.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Promo estate, 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione.
2: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
1: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
3: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
4: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
5: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

De Palma, Anita e Miskill, la testa gira, giriamo anche noi nel mondo della pirateria audiovisiva definito in calo, anche se il conto è ancora salato, più di 2 miliardi di euro di fatturato sottratti al sistema paese, 408 milioni di entrate fiscali mancate e circa 11 mila posti di lavoro persi o mai nati. Il quadro emerso dall'indagine della Federazione per la tutela delle industrie dei contenuti audiovisivi e multimediali. Ci sono buoni segnali dei più giovani che a quanto pare non cercano più il pezzotto, mentre il settore dello sport resta il più colpito. Per il futuro le parole chiave a cui ispirarsi sono cooperazione, tecnologia, sicurezza. Dalle ricerche è emerso che nel 2025 un terzo della popolazione italiana ha compiuto almeno un atto di pirateria, un 20 milioni circa, anche se il numero sta scendendo. Il segnale più incoraggiante arriva dai giovani che lo usano sempre di meno, ma i contenuti colpiti ci sono e i più colpiti sono film, seguiti da serie fiction, programmi TV e sport live. Bob Sinclair e Kizza.

0: I Can't Wait ci ha riportato agli anni 80 con un suono decisamente 2025-26, dipende quando lui, il signor Sinclair, ci ha messo su le manine, no? Magari qualche mese fa oramai. E che volete fare? Lui continua a produrre e lui non pensa a piratare altri suoni. Sì, i campionamenti un tempo potevano essere rubacchiati, ma non piratati. Ma qui parliamo di pirateria audiovisiva. Ricordiamo che film, serie fiction hanno un danno economico diretto che va a 450 milioni, lo sport sale, comunque il danno supera i 419 milioni. Il cosiddetto pezzotto è in calo, ma ancora usato dal 22% con gli abbonati attivi e oltre 3 milioni. Ci sembra di parlare di una roba del passato, ma c'è ancora. L'educazione e la legalità sono un capitolo fondamentale nella lotta alla pirateria, dicono gli esperti. Difendere il diritto d'autore vuol dire tutelare il futuro dell'audiovisivo. L'Italia è all'avanguardia mondiale sul contrasto alla pirateria, ma serve un aggiornamento tecnologico delle norme. Noemi e Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera?
1: Stare

0: Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buonasera dalla redazione. Tornano a spirare venti di guerra nel Golfo. La due giorni di raid incrociati fra Stati Uniti e Iran, mentre erano ancora in corso i funerali dell'ayatollah Ali Khamenei, ha fatto di nuovo salire alle stelle la tensione nello stretto di Hormuz, dove il traffico è ormai quasi fermo con le navi che passano col contagocce. E la situazione non sembra destinata a migliorare, con le forze americane intenzionate a colpire nell'aria fino a quando Teheran non smetterà di attaccare le imbarcazioni in transito. L'Iran però non sembra voler mollare e prende di mira le basi statunitensi nella regione. Ora in Italia con la cronaca, che cos'hai da guardare? Sono uomo e musulmano. E quanto avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una ragazza di 23 anni di origini marocchine in pieno centro a Milano alla fermata metro Duomo. Il 27enne irregolare in Italia è stato arrestato. La vittima è stata subito soccorsa e trasportata in ospedale in codice giallo. Contestato all'algerino il reato di sfregio permanente al volto. Un 68enne di Prato che era stato arrestato giorni fa per aver attentato alla vita del compagno di sua figlia accoltellandolo al collo, è ora accusato di aver tentato di avvelenare la moglie per settimane, forse addirittura per mesi, probabilmente con del veleno per topi. Il suo fermo era avvenuto domenica 5 luglio da parte dei carabinieri, dopo che era emerso che l'uomo aveva cercato di accoltellare il genero. A Sarnano, associazioni di estrema destra commemorano i repubblichini con simboli fascisti. Il consigliere Alessandro Bruschi di Forza Italia rivendica la presenza come rappresentante del comune tesserato Casa Pound, poi ritratta. Le opposizioni presentano un'interrogazione. Il sindaco dice: mi dissocio, era lì a titolo personale, ma non chiede le dimissioni. Chiudiamo con il tennis. Jannik Sinner e Novak Djokovic per la quarta volta in 5 anni si affronteranno a Wimbledon e per la terza volta si sfideranno in semifinale, non prima delle 17:30. Saranno i secondi due a scendere in campo dopo Zverev e Frey alle 14:30. E la finale femminile sarà un derby della Repubblica Ceca, visto che si sfideranno Linda Noskova, battuta Marta Kostiuk, e Carolina Mukova, che ha sconfitto al tie-break la statunitense Coco Gauff. È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle, è la tua radio preferita, RVL la radio.

buon risveglio per i ritardatari, per i mattutini, i mattinieri, per quelli che devono andare a lavorare, per quelli che devono partire per il weekendone o le vacanze a suon di Calypso. In previsione delle ondate di calore, però attenzione, perché qui continuano ad arrivare, scendono, salgono. Il caldo record rischia anche di avere ripercussioni pesanti sui nostri portafogli. È una denuncia del Codacons che ha messo in guardia dalle speculazioni, specie nelle località turistiche. I prodotti tipicamente estivi stanno registrando in tutta Italia sensibili incrementi dei prezzi. In base agli ultimi dati Istat, ad esempio, il pesce è aumentato in media del 4%, le albicocche del 14%, pesche e nettarine del 13%, le ciliegie del 6%, mirtilli, lamponi e frutti di bosco del 17%, l'uva del 9%, i meloni del 7%, i pomodori del 18%. Sarà vero oppure no? Io ogni tanto vado a cercare delle offerte, quindi cerco di stare nella via di mezzo. Se guardiamo al gelato, alimento in cui i consumi si impennano in questo periodo, il prezzo di un cono coppetta piccola da due gusti servita in gelateria ha raggiunto ormai una media tra i 3,5 e i 5 euro nelle principali città italiane. E vai di polemiche!

persona se si scelgono pacchetti esclusivi o piscine di lusso. È necessaria massima vigilanza contro quei fenomeni che possono rappresentare una vera e propria speculazione tesa a sfruttare lo stato di necessità di cittadini e turisti. Mi raccomando, prestate attenzione.

0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, ancora disagi per incidente sulla 4 Milano-Venezia. Code di 5 km tra Rovato e Palazzolo in direzione di Milano. Code a tratti ma per traffico sempre sulla 4 tra Peschiera e Montebello verso Venezia. E in direzione di Venezia code a tratti anche sul percorso milanese della A4 tra Cormano e la barriera di Milano Est e poi verso Torino tra la tangenziale Est e Viale Certosa. Ancora trafficate le tangenziali milanesi. File poi sulla A7 Milano-Genova dalla barriera di Milano alla tangenziale Ovest. Code a tratti sulla A8 dei Laghi tra Lainate e Legnano verso Varese. Lavori questa notte proprio sulla A8 Milano-Varese. Tra le 21 e le 5 di domani chiuso il tratto tra Solbiate Arno e il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico in direzione di Milano. Sulla A9 Milano-Chiasso tra le 22 e le 5 chiusa la carreggiata direzione Svizzera tra Como Centro e Chiasso. Ed è tutto da Sonia Cerquetani, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RB.

0: ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl.
1: Don't worry, be happy.
0: Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
3: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
4: Mercatino del vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severgnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul lungolago di Pallanza, organizzato dal comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
6: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo. Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
7: Bavino e Feriolo d'Incanto. Fino al 23 agosto, ogni sera, le fontane del lungolago si animano con giochi d'acqua, luci colorate e musica. Tre spettacoli ad accesso gratuito. Per info e orari, bavinoeferiolodincanto.com.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
8: Non è mai troppo presto.
9: Non è mai troppo presto.
8: Comincia la giornata con RVL la radio.

Mossa nostra con Gaia nella mattinata di RVL la radio. Avete soldini da spendere? All'asta vanno le chitarre di John e Mar. Tutto questo succede in versione England, in Gran Bretagna, ma possiamo partecipare. Chi è John e Mar? Un pezzo di storia degli Smiths. Il musicista britannico ha messo all'asta circa 80 delle sue chitarre in un evento in programma da Christie's a Londra il 17 settembre. Tra i lotti di punta del cofondatore e chitarrista degli Smiths c'è una Rickenbacker del 1982, suonata dal musicista in alcuni grandi successi della band di Manchester, e prestata a Noel Gallagher per la copertina di Supersonic, prezzo di vendita 80.000 sterline. Poi c'è una Martin di 28 anno 1971, una Gibson Cherry Red anno 1960. Quest'ultimo è il lotto più pregiato, viene stimato a 150.000 sterline. Mr. Mar, dopo lo scioglimento degli Smiths alla fine degli anni 80, iniziò la carriera solista realizzando diversi album. Le sue chitarre, prima di essere messe all'incanto, verranno esposte al pubblico a New York e a Londra nelle sedi della casa d'aste. Ora c'è Taylor Swift.

0: Il buongiorno si vede dal mattino, per cui prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, vi aspetta una giornata in cui il coraggio può trasformare situazioni di stasi in opportunità. Sul fronte amoroso la pazienza sarà la vostra alleata, mentre nel lavoro sarete capaci di imporvi con decisione e sicurezza. Toro, in amore potete contare su momenti di armonia e fiducia. Al lavoro il consiglio è quello di mettere a frutto vecchie conoscenze per consolidare le vostre posizioni attuali. Gemelli, sarete animati da una vivace comunicazione che vi permetterà di trovare nuove strade per risolvere situazioni annose. In amore il dialogo si rivela cruciale, mentre nel lavoro vi attende una giornata fertile per i contatti sociali. Cancro, la vostra innata capacità di cogliere le sfumature emotive vi guiderà in questa giornata. In amore il momento è propizio per ascoltare il cuore e dare spazio ai sentimenti. Nel lavoro un'intuizione potrebbe aprirvi nuove prospettive. Leone, giornata in cui sarete chiamati a dimostrarvi dei leader, sia professionalmente che nei legami personali. In amore la vostra passionalità farà la differenza e vi permetterà di avvicinarvi ancora un po' di più alla persona che vi piace. Vergine, mentre la giornata si presenta ricca di impegni, la vostra abilità organizzativa vi permetterà di affrontarli con successo. In amore è il momento adatto per approfondire i legami già esistenti. Bilancia, cercate di equilibrare le vostre decisioni tra mente e cuore. In amore una situazione rimasta in sospeso troverà il giusto epilogo. Nel lavoro la vostra diplomazia sarà la chiave per superare eventuali attriti. Scorpione, in amore la scoperta di nuove passioni riaccende la fiamma. Nel lavoro mostrate la vostra resilienza di fronte ai cambiamenti, trasformando le sfide in possibilità di crescita. Sagittario, lasciatevi ispirare dalla vostra naturale inclinazione all'avventura. In amore un pizzico di mistero ravviverà il rapporto con il partner. Nel lavoro fissate obiettivi ambiziosi che risveglieranno il vostro entusiasmo. Capricorno, oggi la vostra capacità di restare concentrati porterà frutto, specialmente nelle questioni professionali. In amore piccoli gesti romantici fanno la differenza, portando nuova linfa ai rapporti affettivi. Acquario, giornata brillante per creatività e capacità di vedere le cose da una prospettiva unica. In amore, un gesto inaspettato farà breccia nel cuore di chi amate. Il lavoro vi vedrà esplorare nuovi orizzonti. Pesci, immergetevi nei vostri sogni e lasciate che l'intuizione vi guidi verso soluzioni inaspettate. In amore, l'attesa di una sorpresa gioiosa darà nuova luce ai vostri desideri, mentre nel lavoro la giornata richiede diplomazia e pazienza. Oggi vi saluto con le parole di François Truffaut. Come si scopre di essere innamorati? Si è innamorati quando si comincia ad agire contro il proprio interesse. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
3: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelettelaltura.com.
3: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania, dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
4: La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà, sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
6: La nostra vera gioia. Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
7: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in piazza Ranzoni a Intra.
8: RVL, si vive. È una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
9: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
10: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
11: Edizione flash di RVL informa, buona giornata da Luca Manghera. Incendio di Premosello, ordinata l'evacuazione per la frazione di Colloro che fa parte del Parco Valgrande, soprattutto per il rischio che possa essere invasa dal fumo. La decisione è presa dopo un vertice in prefettura. La protezione civile ha preso in carico anziani e persone fragili. In vigore il divieto di avvicinarsi all'area. Migliora invece la situazione dell'altro incendio sopra Bagno Anzino. Aveva il braccialetto elettronico con il divieto di avvicinarsi alla ex compagna, ma la polizia l'ha trovato davanti casa della donna, 50enne del Vicio, arrestato e messo ai domiciliari. Controlli dei carabinieri di Arona in alcuni locali del centro, uno di essi impiegava personale in nero e violava diverse norme, dovrà pagare sanzioni per oltre 40.000 euro.
12: Il meteo di RVL.
13: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
11: Previsioni del tempo per venerdì 10 luglio, nuvoloso con piogge temporali dal pomeriggio, temperature tra 19 e 31 gradi. La tendenza per il fine settimana, sabato piogge, domenica sole. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
10: RVL informa.
14: Desiderio Sexy Shop.

Jamiroquai recentemente è passato in Italia per un super live Virtual Insanity. Attenzione, attenzione, intelligenza artificiale a go go. Michael Caine legge l'Odissea alla vigilia dell'uscita del film di Christopher Nolan sull'avventura di Ulisse, ma la sua voce è stata creata dall'intelligenza artificiale. Tra sperimentazione creativa e inquietudini etiche, Hollywood e l'AI continuano a dar vita a nuovi progetti. In quest'ultimo periodo c'è stato anche un accordo tra Google e lo studio di produzione indipendente A24, che vuole esplorare nuove applicazioni dell'intelligenza artificiale nell'intrattenimento e nella produzione audiovisiva. La collaborazione segna un avvicinamento tra Silicon Valley e l'industria dello spettacolo, in un momento in cui gli studi cercano di capire come impiegare l'intelligenza artificiale senza oltrepassare i confini della tutela del lavoro artistico e del consenso degli interpreti. Polemiche dopo Samurai J.

0: in questo caso due passi di danza non ci fanno star male, anzi, flamenco paranoia, flamenco soprattutto. Stiamo parlando di intelligenza artificiale collegata al mondo di Hollywood. In questo caso Michael Caine ha prestato la sua voce, cioè non è lui che ha letto sta roba, è stato preparato questo audiolibro della durata di 13 ore, realizzato interamente con strumenti di intelligenza artificiale, dalle voci alle musiche agli effetti sonori, ed è stato presentato come un complemento al prossimo Colossal dedicato al poema omerico che uscirà nelle sale a breve. Caine, che ha 93 anni, ha concesso lo scorso anno in licenza la propria voce e la propria immagine alla Iconic Marketplace di Eleven Lab, una biblioteca di personaggi le cui sembianze e voci possono essere utilizzate a fini commerciali. Nel caso dell'Odissea, il premio Oscar è stato consultato specificamente sul progetto e ha approvato il materiale promozionale, quindi per lui tutto ok, e per gli altri?
1: What?

0: è l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e un buon venerdì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Ci occupiamo della provincia del Verbano Cusio Ossola per informarvi che la provinciale 39 viene chiusa per lavori a Gignese. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
4: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
5: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
6: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
5: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
7: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
8: Festa Alpina al Centro Feste Vieno dal 10 al 12 luglio. Tutte le sere cucina e griglia, musica e ballo. Organizza ANA sezione Intra, Gruppo Alpini Vieno.
9: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
11: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
12: B4B 2026 propone il pacchetto atleti con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
13: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
14: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
15: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
16: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
17: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
18: Non è mai troppo presto.
19: Non è mai troppo presto.
17: Comincia la giornata con RVL La Radio.

Material Lover con Sienna Spyro con RVL la radio. È il momento dei programmini da fare per il weekend. Un suggerimento, ma ve lo diamo noi. È venerdì e finalmente possiamo dirlo, tra qualche ora alle 18 c'è la Masera Pool Party, continua l'appuntamento con aperitivo e tigelle al ritmo di RVL la radio. Goditi l'ape più esclusivo di Verbania a bordo piscina direttamente sul Lago Maggiore. La Masera Pool Party, è peccato non esserci, vi aspettiamo. Quando

0: canzone estiva di Annalisa in conclusione dell'appuntamento di questa mattinata con Non è mai troppo presto. Dopo i suggerimenti di lettura, le cose da fare questa sera, magari qualcosa di curioso che potrebbe non mancare insieme a tutti gli altri appuntamenti da non perdere, o all'organizzazione del vostro weekend, non mi resta altro che dirvi che è in arrivo Maria Elisa Gualandris con Giornale e Caffè. Un altro caffè? Sì, grazie, ci sta, perché arriva il fine settimana. Vi auguro il meglio per le prossime giornate. Noi ci ritroviamo lunedì sempre qui su RBL alla radio. Ciao.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RBL la radio.

0: tra poco su RBL la radio, giornale caffè con Maria Elisa Gualandris.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Tina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Buongiorno dalla redazione. La cronaca in apertura. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno a Loreto in provincia di Ancona. L'allarme da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada, che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. L'uomo è stato poi fermato dai carabinieri. La terza ondata di calore non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia oggi e domani, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che, a suo dire, indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Mercoledì, parlando con i giornalisti ad Ankara, in Turchia, il tycoon ha fatto riferimento alle minacce contro di lui. Almeno 12 persone sono morte a causa di un incendio propagatosi in un bosco della provincia di Almeria, in Spagna. Il rogo è scoppiato nel comune di Los Gallardos. Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio, come affermato da fonti del governo spagnolo. Lo sport, il calcio. Una Francia troppo forte batte il Marocco 2-0 e stacca il biglietto per la semifinale del mondiale. Stasera Spagna-Belgio. Il tennis. Oggi le semifinali maschili di Wimbledon. Sinner e Djokovic non scenderanno in campo prima delle 17:30. Dalle 14:30 Zverev e Ferri. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo?

0: della A4 tra Cormano e la barriera di Milano Est verso Venezia. Trafficata anche la tangenziale nord di Milano, con code tra Cinisello Bassamo Sud e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Code sempre per traffico sulla Milano Meda tra Bovisio Masciago e Paderno Dugnano verso Milano. Anticipiamo che per lavori notturni sulla 8 Milano Varese tra le 22 di questa sera e le 5 di domattina resterà chiuso il tratto tra Solbiate Arno e il bivio per la diramazione Gallarate Gattico in direzione Milano. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.
3: Eccoci qua, buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati, venerdì 10 luglio in diretta su RVL con Giornale Caffè. Io sono Maria Elisa Guarandi, se saluto e ringrazio Moira che mi ha preceduta con Non è mai troppo presto. Lo abbiamo sentito nel notiziario nazionale, di nuovo caldo, ondata pesante, e ce ne siamo già accorti che da ieri la situazione è cambiata, ma soprattutto siamo tutti col pensiero a Premosello Chiovenda. E ieri nel tardo pomeriggio è stata evacuata la frazione di Colloro, 120 persone hanno dovuto lasciare la loro casa. Per fortuna al momento è solo precauzionale questo provvedimento, perché le fiamme si avvicinano ma ancora non minacciano le case. Un provvedimento dovuto soprattutto al fumo che rende l'aria irrespirabile. Abbiamo appreso anche che nella serata di ieri ARPA ha inviato tecnici in tutta l'ossola per controllare l'aria, perché la situazione aria preoccupa anche fino a Domodossola, dove si sente l'odore di bruciato e c'è anche probabilmente della cenere nell'aria. Ne parleremo più approfonditamente sui nostri social, trovate foto e video della situazione e come sempre, se volete, potete scrivermi allo 0323 55 21 24 che è il nostro numero WhatsApp, e via che si parte in questo venerdì 10 luglio con Giornale Caffè.

Dimanche midi pil, Gisèle su RVL, la radio in giornale caffè. A Premosello oggi arriverà il presidente della regione Alberto Cirio, che ieri ha già sentito il sindaco Elio Fovan per farsi aggiornare insomma sull'evoluzione dell'incendio. Dicevamo 120 persone sono state evacuate dalla frazione Colloro, ci sono 30 volontari della protezione civile che si occupano appunto di queste persone e si aggiungono ai volontari già impegnati quotidianamente, oltre ovviamente ai vigili del fuoco e gli IB che stanno presidiando il posto. Hanno anche alle un campo base ad Anzola e ci sono i Canadair e gli elicotteri che continuano a volare incessantemente proprio per cercare di domare questo incendio. La speranza è che arrivi la pioggia per fermare definitivamente le fiamme. Parleremo anche di meteo, forse oggi potrebbe finalmente piovere in serata, però appunto bisognerà capire se sarà risolutiva, se pioverà abbastanza, ecco, per spegnere le fiamme. Comunque oggi appunto dicevamo arriverà il presidente Cirio e l'attenzione è massima. Baby K ora su RVL.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
2: Festa Alpina al Centro Feste Vieno dal 10 al 12 luglio. Tutte le sere cucina e griglia, musica e ballo. Organizza ANA sezione Intra, Gruppo Alpini Vieno.
1: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
5: Canne Roliviera on the Beach, estate 2026, venerdì

0: Festival del Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store. La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
2: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
3: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
4: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
1: Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili. Festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul lungolago di Pallanza. Organizzato dal Comune di Verbania, con il patrocinio della Regione Piemonte e il distretto turistico dei Laghi e la provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
5: Baveno e Feriolo d'Incanto. Fino al 23 agosto, ogni sera, le fontane del lungo lago si animano con giochi d'acqua, luci colorate e musica. Tre spettacoli ad accesso gratuito. Per info e orari, bavenoeferiolodincanto.com.
6: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
7: In ogni canzone
6: un brivido di piacere.
7: Sei su RVL la radio.

Red, Olivia Rodrigo su RVL La Radio in Giornale Caffè. Lungo intervento nella notte per la stazione del soccorso alpino di Baceno. Ieri sera è arrivata una chiamata alle 22.30 per due biker tedeschi, un uomo di 68 anni e un ragazzo di 15, che erano rimasti bloccati, non trovavano più il sentiero. Grazie alle coordinate che hanno inviato è risultato che si trovavano all'alpeggio dell'Alpe Bionca sopra il lago di Agaro. Siamo in territorio di Premia. Il sentiero per raggiungere l'Alpe da Agaro e da dove avrebbero dovuto scendere i biker è già impegnativo a piedi, impossibile da percorrere in bicicletta. Quindi sono stati raggiunti dalle squadre a l'una di notte e riaccompagnati a valle. L'intervento si è concluso alle 4.40 di questa mattina. Le biciclette saranno recuperate nei prossimi giorni con la teleferica che è di servizio all'Alpe Bionca. È un sentiero per esperti ma ciclabile per salire appunto dal Devero all'Alpe Bionca, ma tornare indietro al lago di Gagaro non è percorribile in bicicletta. Quindi il soccorso alpino raccomanda a tutti i bikers di informarsi preventivamente sulla percorribilità in bici dei sentieri. Siamo in alta montagna, non siamo in pianura padana, cioè bisogna metterselo in testa, ci sono dei limiti, ci sono delle regole, ci sono dei gravi pericoli e poi si tengono i soccorritori fino alle 4 del mattino impegnati. Vabbè. Saif, buona domenica.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
5: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedesAlp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
6: L'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
7: Mercatino del vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severgnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
8: La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
9: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliespalloni.com.
10: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
12: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
13: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo venerdì 10 luglio. Sarà a Roma, alla centrale Montemartini, fino al 15 novembre, la mostra Moda in Luce 1955-1975, che racconta attraverso abiti, fotografie e filmati i grandi stilisti, marchi, divi dello schermo e dell'haute couture, quando Roma era la capitale mondiale della moda oltre che del cinema. In quegli anni, infatti, si assisteva a una esplosione di idee, nomi, marchi, creatività e industria. Il glamour andava di pari passo con l'innovazione industriale. Nella mostra, 150 fotografie, rari filmati e 27 abiti originali disegnati da creatori, nella maggior parte inediti, creati da nomi leggendari. Ad aprire l'esposizione, il primo abito rosso di Valentino Gravani. L'iniziativa è organizzata da Archivio Luce e Cinecittà con il Ministero della Cultura ed è curata da Fabiana Giacomotti. Sentiamola.
14: Il cinema, la televisione, noi non dobbiamo mai dimenticare che i grandi sarti vestivano a anche le grandi soubrette. E quindi noi abbiamo quest'unione tra televisione, cinema, artigianato, anche industria. In questa mostra ci sono una quantità di filmati inediti che tantissimi non hanno mai visto, che permettono di raccontare e di mostrare anche dei verità che tantissimi non conoscono.
13: E parliamo del pluripremiato documentario di Andrea Fortis, Femminelle, City of Mermaids, dedicato all'universo dei femminelli napoletani, antica figura non binaria radicata da secoli nella cultura popolare di Napoli. Il docufilm è diventato anche un modo di ricordare e rendere omaggio a Ciro Cascina, conosciuta da tutti come Ciretta, protagonista e anima del documentario, scomparsa lo scorso 12 giugno. Femminelle accompagna lo spettatore seguendo le esistenze di chi incarna questa presenza millenaria nella metropoli contemporanea. Lontano da ogni esotismo e spettacolarizzazione, Fortis restituisce al pubblico ritratti intimi di persone reali che lottano per la propria sopravvivenza contro i flussi globalizzati della modernità e la trasformazione dei quartieri storici della città. Ecco un estratto.
15: Quando sei piccolino ti senti che sei diverso, ti fai tante domande, tante cose, pure quando cammini a mezz'ora, un po' così, la picciarella, uno ti guarda, un altro ti guarda, ti ritrovi in una società e non capisci che cosa sta succedendo. Il battesimo è il fatto che qualcuno più grande di te ti sta ufficializzando che sei femminella, perché è un altro femminiello che per esempio ti vede, non ti conosce e ti dice come belle leggenda c'è, avrete nessuna nata, come allora in pubblica piazza fa conoscere a te e al popolo che ce n'è, è uscita un'altra femminella.
13: Il cantante portoricano Bad Bunny entra al Museo Crevin a Parigi. È stata infatti inaugurata la sua statua di cera nella sala dedicata alle personalità della musica. Il sosia della star portoricana è seduto su una sedia di plastica con la camicia aperta che lascia intravedere i tatuaggi e il famoso cappello di paglia in testa. Accanto a un'altra sedia vuota, in omaggio alla copertina dell'album del cantante Debbie Tirar Mas Fotos, che ha riscosso un successo globale. È un fenomeno assolutamente straordinario, commenta Yves Delormeau, direttore generale del museo parigino. Abbiamo fatto di tutto per portare Bad Bunny al Museo Crevin, perché oggi è il cantante più ascoltato al mondo, ha detto. E per questa edizione del GR Costume e Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
12: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
16: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
17: Telesuoniamo di santa ragione.

su RVL la radio, i carabinieri di Novara con l'ispettorato del lavoro ieri hanno effettuato dei controlli nella zona del novarese per il rispetto delle fasce orarie imposte dall'ordinanza regionale firmata dal presidente Cirio per tutelare i lavoratori nelle ore più calde della giornata. In particolare è stato verificato il rispetto di queste norme per quanto riguarda i rider, che sappiamo sono tra le categorie che, di lavoratori che hanno meno diritti, insomma, che si vedono in situazioni meno tutelate rispetto ad altri. Quindi è giusto che insomma si verifichi che queste regole vengano rispettate dalle grandi piattaforme che gestiscono le consegne a domicilio, no? Stiamo parlando di Glovo, Deliveroo, insomma questo genere di piattaforme. E sono stati appunto fatti questi controlli, raccolte testimonianze, presi dati, e poi sarà appunto l'ispettorato del lavoro a elaborare il tutto. The Colors ora, Rolling Stone.

0: coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
3: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
4: Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beach4babies.com.
5: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
6: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
7: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
9: Ogni mattina RVL La Radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
10: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL La Radio.

Magnetic The Bausa su RVL, la radio in giornale caffè in questo 10 di luglio, sempre in diretta alle 8.52. Tra poco arriveranno anche le news delle 9, le ultime dall'Italia, dal mondo, poi la 4x4, 4 successi dagli anni 90 a oggi suonati senza interruzione. Ora però c'è Francesco Gabbani con Summer Funk.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buongiorno dalla redazione. Femminicidio nell'Anconetano. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno a Loreto. L'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada, che diceva di aver ucciso la donna. L'uomo è poi stato fermato dai carabinieri e portato in caserma. Un piano iraniano per eliminare il presidente americano Donald Trump. Lo rivela il Wall Street Journal, spiegando che a informare gli apparati statunitensi sarebbe stata l'intelligence israeliana. Intanto il traffico a Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran, con la tregua ormai ma appesa a un filo. Almeno 12 persone sono morte a causa di un incendio propagatosi in un bosco della provincia di Almeria, in Spagna. Il rogo è scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos. Per il ministro della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, la situazione è una tragedia senza precedenti. A due settimane dal sisma che ha colpito il Venezuela, continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime. Il numero accertato di persone che hanno perso la vita è allo stato attuale di 3.889. Sono invece 17.000 le persone ferite e 18.000 quelle che si sono ritrovate senza una casa. Calcio: una Francia troppo forte batte il Marocco 2-0 e conquista la semifinale del mondiale. Mbappé e Dembélé, gli autori delle due reti in rapida successione che tramortiscono i leoni dell'Atalante. Stasera Spagna-Belgio, la vincitrice incontrerà i Blé. È tutto, a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati. Intenso il traffico sulla 9 Milano-Chiasso alla barriera di Como Grandata in direzione Chiasso. Rallentamenti e code per traffico sul tratto milanese della A4 tra Cormano e la barriera di Milano Est verso Venezia. Trafficata anche la tangenziale nord di Milano, con code tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Sulla tangenziale ovest, code a tratti tra Settimo Milanese e Corsico Gaggiano verso Bologna. Analoga situazione sulla tangenziale est tra Cologno Monzese e Lambrate verso Bologna. Traffico incolonnato sulla Milano Meda tra Bovisio Masciago e Paderno Dugnano in direzione Milano. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
5: E per questa 4x4 vi suoniamo Negramaro, solo 3 minuti, Elisa, No Hero, MGK e Wiz Khalifa, Girl Next Door. Ma partiamo dagli anni 90 con Michele Zarrillo, l'elefante e la farfalla.
4: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: MGK Girl Next Door con il featuring di Wiz Khalifa a chiudere questa 4x4, la prima di questo venerdì 10 luglio, sempre in diretta su RVL con Giornale Caffè, tra poco anche l'almanacco del giorno, prima però un aggiornamento sul traffico.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e un buon venerdì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Corso Alla Mano e Pianezza in direzione Aosta.

0: Vi ricordiamo che lungo la statale 31 del Monferrato si viaggia a senso unico alternato per lavori ad Alessandria. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
4: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai venti d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
7: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
8: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
9: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience. Disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
10: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
11: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania, dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beach4babies.com.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
13: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

0: benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Venerdì 10 luglio 2026 è il 191esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:44 e tramonta alle 20:46. I santi del giorno sono San Silvano e Santa Vittoria. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 10 luglio del 1943 le truppe anglo-americane sbarcano in Sicilia. Nel 1962 Telstar, il primo satellite per telecomunicazioni del mondo, viene lanciato in orbita. Nel 1967 esce il primo numero di Corto Maltese, uno dei personaggi più famosi del panorama fumettistico italiano, creato dal genio illustrativo del fumettista e scrittore Hugo Pratt. Nel 1976 si registra il disastro di Seveso. Dall'azienda Ecmesa fuoriesce una nube di diossina che viene spinta dai venti verso i paesi della Brianza. Non ci sono vittime, ma decine di persone avvertono forti disturbi alla pelle. I danni maggiori si registrano sull'ecosistema, con la morte di centinaia di animali e la distruzione della vegetazione. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 10 luglio del 2016 la nazionale di calcio portoghese si laurea campione d'Europa, battendo la Francia 1-0 dopo i tempi supplementari. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 10 luglio del 1965 Rita Pavone vince il Cantagiro con il brano Lui. Nel 1979 Tu sei l'unica donna per me di Alan Sorrenti è in vetta alla Hit Parade. E nel 2009 Malika Ayane pubblica Controvento. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Marcel Proust, nato a Parigi il 10 luglio 1871 e qui scomparso il 18 novembre 1922. Saggista e critico letterario, la sua opera più nota è il monumentale romanzo Alla ricerca del tempo perduto. Ricordiamo anche Giorgio De Chirico, nato a Volos il 10 luglio 1888 e scomparso a Roma il 20 novembre 1978. Viene ricordato come l'ideatore e il maggior rappresentante della pittura metafisica, notevole anche la produzione di scrittore. Compie oggi 72 anni Michele Serra, giornalista, scrittore e autore televisivo italiano. Spegne 51 candeline l'attrice, conduttrice, ex modella italiana Martina Colombari. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 10 luglio 2019 di Valentina Cortese, attrice italiana considerata una delle ultime dive del teatro italiano. E il proverbio del giorno è: a caval donato non si guarda in bocca.
1: Per tutta l'estate RVL.
2: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
2: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

Mars su RVL la radio. 0323 55 21 24 numero WhatsApp per i vostri messaggini. Ringrazio chi ci ha mandato foto e video da Premosello Chiovenda, dove si sta vivendo veramente la paura vedendo il fuoco che si avvicina. Ricordiamo, ieri evacuate appunto 120 persone e Anna ci ha inviato un video veramente spaventoso, perché si vede proprio il fumo vicinissimo al paese. Trovate tutto il materiale sui social di RVL la radio, sia su Facebook che su Instagram. Andiamo avanti con la musica, arrivano Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore e poi l'informazione locale.

0: basta il tempo di un fiore. Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio, a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili. Festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza. Organizzato dal Comune di Verbania. Con il patrocinio della Regione Piemonte e il distretto turistico dei Laghi e la provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
4: Bavino e Feriolo d'Incanto. Fino al 23 agosto, ogni sera, le fontane del Lungo Lago si animano con giochi d'acqua, luci colorate e musica. 3 spettacoli ad accesso gratuito. Per info e orari, bavinoeferiolodincanto.com.
5: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas. Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti Ticketgate o beachforbabies.com.
3: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
6: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
3: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gradellona in corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
7: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
8: Festa Alpina al Centro Feste Vieno dal 10 al 12 luglio. Tutte le sere cucina e griglia, musica e ballo. Organizza ANA sezione Intra, Gruppo Alpini Vieno.
7: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com.
9: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
7: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL la radio.
10: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
11: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
3: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
8: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Incendio a Premosello, Chiovenda. Oggi sono 5 Canadair impegnati nello spegnimento. Sul posto anche il presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio. 120 le persone evacuate in via precauzionale dalla frazione Colloro. ARPA ha disposto campionamenti sull'area. Lungo intervento nella notte per la stazione di bacino del soccorso alpino per due biker tedeschi saliti all'Alpe Bianca sopra Premia, che per scendere hanno imboccato un sentiero per il lago di Agaro non percorribile in bicicletta. I soccorritori li hanno raggiunti accompagnati a valle. L'intervento si è concluso alle 4:40. Le biciclette saranno recuperate con la teleferica nei prossimi giorni. I carabinieri di Novara con l'ispettorato del lavoro hanno effettuato controlli nel novarese sul rispetto dell'ordinanza regionale anticaldo che vieta il lavoro negli orari più a rischio, verificata l'applicazione nei confronti dei rider delle grandi piattaforme. E questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
12: RVL informa.
11: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
2: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
3: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

Another One Bites the Dust su RVL, la radio, e qui in giornale e caffè. Un po' di ritmo ci vuole, un po' di sano rock 1980 in giornale e caffè. Adesso andiamo a parlare di meteo. È tornato il caldo, caldo che proseguirà per un po', anche se per questa sera sono previsti temporali. Se dovrebbe essere intorno alle 18, però appunto non è ben chiaro per la zona del Verbano. Temperature minime sui 24 gradi, massime sui 34 gradi. Soprattutto speriamo che piova a Premosello, Chiovenda, così da poter dare una bella mano ai soccorritori che sono al lavoro per spegnere l'incendio. Sono dati temporali anche a Premosello, Chiovenda, sono previsti in serata, però dovrebbe venire giù un po' d'acqua per poter risolvere la situazione. Ringraziamo davvero chi ci ha mandato video e foto anche questa mattina sui nostri social. Le trovate, un fuoco è avanzato pericolosamente e non è una bella situazione per nulla. Per domani è previsto cielo nuvoloso, temperature tra i 22 e i 31 gradi, con qualche possibile debole pioggia in serata. Per domenica bel tempo, qualche nuvola, temperature tra i 20 e i 33 gradi. Appunto, questo caldo proseguirà ed è destinato anche a aumentare nella prossima settimana. Si parlava di almeno fino al 20 luglio come ondata. Ci sono già ancora di nuovo alcune città in bollino rosso. Insomma, poi non ditemi che il clima è cambiato, tra incendi e temperature roventi, insomma, mi sembra che sia, purtroppo lo stiamo sperimentando sulla pelle di tutti. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
3: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
4: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
5: La Vacascia Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
6: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Festa Alpina al Centro Feste Vieno dal 10 al 12 luglio. Tutte le sere cucina e griglia, musica e ballo. Organizza ANA sezione Intra, Gruppo Alpini Vieno.
7: Scorri, clicca, metti like. E poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Cioffi su RVL, la radio in giornale caffè. Attenzione, perché questo fine settimana, come se non bastassero quelli che già ci sono, si aggiungono nuovi disagi per chi utilizza i treni della linea Milano-Domodossola, o meglio quello che ne resta, perché ricordiamo che la linea fino al 26 di luglio è ferma tra Arona e Domodossola. Per questo weekend, quindi dalle 22.40 di domani, sabato 11, per l'intera giornata di domenica 12 luglio, ci sono ulteriori lavori tra le stazioni di Gallarate e Ro, che porteranno alla chiusura anche di quella tratta. Quindi ci saranno dei bus sostitutivi. Auguri a chi si mette in viaggio, se si può evitare secondo me è meglio, se non si può evitare bisogna veramente armarsi di santa pazienza. I bus avranno una frequenza ogni 15 minuti, fermate in tutte le stazioni dalle 22 alle a mezzanotte e mezza di sabato e dalle 4.30 a mezzanotte e mezza di domenica. Tutti gli orari saranno aggiornati sul sito e le app di Trenitalia e Trenord. Another hour con Talk to You.

Call to You, Another con 54 Ultra su RVL la radio. E noi adesso ci dobbiamo salutare anche questa mattina, insomma calda, è bella calda, è volata via abbastanza velocemente. Tra poco arrivano le news delle 10 e poi il talk show di Piero Pratesi. Io spero davvero che da Premosello possano arrivare buone notizie presto. Noi ovviamente continueremo a seguire quello che succede, l'evoluzione della vicenda, sia con i nostri notiziari locali che sui social di RVL la radio, che vi invito a seguire sempre, e sarò con voi invece in diretta lunedì mattina dalle 8 alle 10 ancora con giornale e caffè. Buon weekend, come dico sempre, riposatevi, rilassatevi, divertitevi. Ciao a tutti.

0: tra poco su RBL la radio, talk show con Piero Pratesi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
2: Buongiorno dalla redazione. Di 11 morti, il bilancio provvisorio delle vittime dell'incendio boschivo nell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Il ministro Sanz parla di tragedia senza precedenti. Il premier spagnolo Pedro Sanchez, in un messaggio su X, ha espresso enorme tristezza e desolazione. Un piano iraniano per eliminare il presidente americano Donald Trump, lo rivela il Wall Street Journal, spiegando che informare gli apparati statunitensi sarebbe stata l'intelligence israeliana. Un'informazione che segnerebbe un'escalation nella guerra tra Washington e Teheran. Intanto Ali Khamenei, ex guida suprema dell'Iran, è stato sepolto nelle prime ore di questa mattina a Mashhad. È stato sottoposto a fermo e trasferito in carcere ad Ancona il tunisino di 39 anni che ieri sera intorno alle 22 a Loreto, Ancona, ha coltellato e ucciso la moglie Luigia Fortunato, 33 anni, originaria di Cerignola, nella loro casa. L'uomo ha sferrato alcuni fendenti sulla donna al culmine di una violenta lite e poi si è presentato in caserma e ha confessato. Una circoncisione clandestina su un tavolo da cucina trasformato in sala operatoria, senza le garanzie e le attrezzature previste di una struttura sanitaria. Questo è lo scenario ricostruito dai carabinieri del NAS di Brescia, che hanno denunciato un 63enne cardiologo da tempo residente in Italia. Calcio, una Francia troppo forte batte il Marocco 2-0 e stacca il biglietto per la semifinale del Mondiale. A Boston finisce 2-0 per i favoriti. Mbappé sbaglia dal dischetto, ma nella ripresa sblocca la gara. Dembélé completa l'opera. Ora per Deschamps, la vincente di Spagna-Belgio, in programma stasera. È tutto, a più tardi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
0: RVL Info Cantieri. Come muoversi nel weekend.
3: Benvenuti a questo nuovo appuntamento dedicato a chi si muove sulle strade del Verbano Cusiossola. Fino al 15 luglio sulla statale 337 della Valle Bigezzo si circola a senso unico alternato per lavori sul viadotto Gagnone nel comune di Druogno. Interventi notturni sulla statale 33 del Sempione tra le 21 e le 6 del mattino successivo fino a lunedì 13 luglio sono attivi i sensi unici alternati tra Feriolo e Gravellona Toce e sullo svincolo di Villa d'Ossola. Passiamo quindi alle strade provinciali. La provinciale 39 delle Due Riviere è interrotta fino al 31 luglio in entrambe le direzioni nel territorio di Gignese per interventi di ristrutturazione di un ponte. Sulla provinciale 93 di Varzo Gebbo sono partiti i lavori di consolidamento dei versanti ed è stato istituito un senso unico alternato che resterà in funzione nella fascia oraria che va dalle 8 alle 17, festivi e prefestivi esclusi, fino al 7 agosto. Medesimo provvedimento resterà in vigore fino al 7 agosto sulla provinciale 69 di Beura a Prata. In questo caso però non sono previste fasce orarie. Infine, nella giornata di lunedì 13 luglio, tra le 8 e le 18, si circolerà a senso unico alternato anche sulla provinciale 64 Cannero-Trarego, più precisamente all'altezza del civico 25 di Viale dei Martiri a Trarego, in questo caso per lavori sulla fibra ottica. Per questa settimana è tutto, appuntamento alla prossima.
0: RVL Info Cantieri, come muoversi nel weekend.
4: E siamo pronti per aprire la mattinata talk show. Buongiorno, benvenuti, ben ritrovati da parte di Piero Pratesi. Si apre il talk show di questo venerdì, weekend di luglio. Saluto e ringrazio Maria Elisa Gualandris invece che vi ha portato fino a questo momento con giornale e caffè. Tre ore in mia compagnia, parleremo di quello che è successo ieri, della bella serata del giovedì sera a Intra in San Vittore, in via 25 Aprile, in piazza San Vittore, insomma una bella serata con tanta gente, ci siamo divertiti tanto e salutiamo tutti i protagonisti della serata, poi ne parleremo meglio all'interno della nostra programmazione mattutina, la mattinata talk show, ma potete anche vedere che cosa è successo sui social di RBL la radio. Ne approfitto, ve le ricordo, c'è Instagram, c'è Facebook, c'è LinkedIn, c'è X. Se ancora non lo fate, seguiteci, seguite RBL la radio official e trovate un sacco di materiale anche relativo all'incendio di Premosello e anche a Infocantieri, quelli che saranno i lavori nella settimana entrante per quanto riguarda la viabilità nel Verbano Cusio-Ossola. Il numero di telefono, che è anche il numero di WhatsApp per interagire con RVL, direi tutto molto semplice: 0323 552124, numero al quale potete mandare i vostri messaggini anche vocali. Ve lo ripeto, vi consiglio sempre di memorizzarlo: 0323 552124. Detto questo, possiamo aprire ufficialmente la mattinata talk show, non prima di aver salutato tutte quelle persone che già hanno iniziato la propria giornata lavorativa. Buongiorno a voi, buona mattinata. Apriamo il talk show come sempre con la sigla.

Dopo Fiora, la nostra canzone di Samurai J, Flamenco Paranoia, su RVL la radio, arriva anche Stella Lefty con Boston, che riascoltiamo dall'inizio.

0: è l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente, la statale 32 ticinese è chiusa tra Bellinzago e Oleggio verso Sesto Calende. Ancora per un incidente, sulla A4 Torino-Milano sono presenti code tra Settimo e Corso Giulio Cesare in direzione Torino. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Situ e Corso Allamano verso Aosta. Sulla A7 Milano-Genova sono presenti code per lavori tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Lungo la A6 Torino-Savona si viaggia

0: Incolonnati per traffico intenso tra Marene e Fossano verso Savona. Sulla statale 596 diramazione dei Cairoli si viaggia a rilento per lavori tra Cozzo e Terranova. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
6: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
7: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
8: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
9: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
10: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
11: Ai giardini botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
12: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas. Natalie dei Sound Lovers. E Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
13: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
14: In ogni canzone
15: un brivido di piacere.
14: Sei su RVL la radio.

0: i numeri uno suonano solo in vinile su RVL la radio. Speciale ti ricordi quando? Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Siamo arrivati a venerdì con l'appuntamento dello speciale ti ricordi quando dedicato alle colonne sonore. Si conclude questa settimana appunto dedicata alle colonne sonore. La prossima settimana torniamo a diffondere i numeri uno delle varie charts nello speciale ti ricordi quando, ma con la musica sempre suonata in vinile. Beh, abbiamo scelto come colonna sonora il film Dirty Dancing. Tra l'altro la canzone è arrivata dopo che Patrick Swayze e Jennifer avevano scartato oltre 143 canzoni. Viene chiesta di scrivere una canzone a colui che negli anni 70 era andato alla grande, era coi Righteous Brothers, che già avevano firmato anche la colonna sonora di Ghost. Sto parlando di Bill Medley. Gli si chiede di affiancare a Bill Medley colei che arrivava insieme a Joe Cocker da un successo grazie a una colonna sonora e film ufficiale Gentiluomo. Sto parlando di Jennifer Warner. Era Up Where We Belong, tanto per dare qualche informazione in più. Beh, metti insieme questi due cantanti, Bill Medley e Jennifer Warners, che cantano la colonna sonora di Dirty Dancing, che tra le altre cose raggiunse anche la vetta della Hot 100 di Billboard il 28 di novembre dell'87 per una settimana, oltre ad andare al numero 1 in Australia, Belgio, Canada, Olanda, Sudafrica e nell'Adult Charts di Billboard. Nella UK Single fino al sesto posto da Dirty Dancing, Have Had, chiusa parentesi, The Time of My Life, tra parentesi, Love Them. No.

0: talk about.
1: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
3: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
4: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
8: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
9: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
10: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience. Disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beachforbabies.com.
11: Mercatino del vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul lungolago di Pallanza, organizzato dal comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
13: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago, a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
14: Saluto da Nadia Sessa, benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo venerdì 10 luglio. Dalle soluzioni per un'agricoltura più efficiente e resiliente ai cambiamenti climatici a quelle per sprecare meno cibo, dallo studio di super ingredienti al packaging. Le start-up e le piccole e medie imprese innovative sono una risorsa per rispondere alle questioni di fondo che si trova ad affrontare il sistema agroalimentare. Tuttavia, spesso queste soluzioni fanno fatica a ottenere sostegno e finanziamento e trovano barriere all'accesso, spesso insormontabili per realtà poco strutturate. Sono alcuni degli aspetti che emergono dall'indagine Next Gen Food, il futuro del cibo, il cibo del futuro di Cariplo Factory, uno dei più importanti hub di innovazione in Italia. che ha raccolto 118 testimonianze di start-up e piccole e medie imprese attive lungo la filiera alimentare italiana, dall'agritech agli alimenti alternativi, dalla trasformazione alla distribuzione. Nonostante nel 2025 gli investimenti in innovazione nel settore agroalimentare italiano siano cresciuti dopo 2 anni di calo a 250 milioni di euro, il 70% delle realtà lamentano una scarsa disponibilità di finanziamenti, un ostacolo che limita la capacità di scalare soluzioni già validate. Seguono le difficoltà di accesso al mercato della distribuzione e la complessità normativa per il 40%. Per il 27% inoltre persiste una radicata diffidenza dei consumatori verso l'innovazione alimentare, mentre un'azienda su 5 fatica a reperire personale qualificato. Le richieste alle istituzioni sono chiare: regole più certe, più sostegno da investitori privati e finanziamenti pubblici, infrastrutture tecnologiche accessibili ed educazione dei consumatori. Nel centro storico di Roma arriva il Jerry Thomas House Bar, una nuova apertura che mette insieme due mondi molto diversi, ma anche volendo molto affini. Da una parte il Jerry Thomas Project, punto di riferimento della mixology italiana e pioniere degli speakeasy a Roma. Dall'altra Hausmann & Co, storica realtà dell'alta orologeria fin dal 1794. Il locale aprirà a settembre 2026 in Anvicolo Belziana 47, a pochi passi da Via dei Condotti e da Piazza di Spagna. Appuntamenti da non perdere: Vino VIP Cortina il 12 e 13 luglio, edizione numero 15 del Summit Biennale con focus, talk show e degustazioni tematiche. 2 giorni a stretto contatto con i leader dell'enologia in un clima cordiale, con vista sulle montagne più belle del mondo. Uno scambio di informazioni, opinioni e saggi. E ancora degustazioni scenografiche tra le Dolomiti e approfondimenti introdotti da esperti di fama internazionale. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto. Un saluto da Nadia Sessa.
0: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
15: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

Partenopee, eccoli qua, Merck and Cremon su RVL, la radio col Futuri di Serena Brancale e dei Colors nella nostra mattinata talk show, dove sta per arrivare anche l'oroscopo, grazie a Maya. Intanto ve le suoniamo di santa ragione con Jungle, i Jungle che propongono questa canzone, si intitola The Wave, che ci piace, un sound molto molto particolare che per certi versi anche ci rilassa e non ci fa male.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Promo estate, 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione.
2: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store. Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
3: La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà. Sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
1: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com.
4: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
5: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
3: Festa Alpina al Centro Feste Vieno dal 10 al 12 luglio. Tutte le sere cucina e griglia, musica e ballo. Organizza ANA sezione Intra, Gruppo Alpini Vieno.
8: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

0: zodiaco scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria da Lusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria da Lusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, vi aspetta una giornata in cui il coraggio può trasformare situazioni di stasi in opportunità. Sul fronte amoroso la pazienza sarà la vostra alleata, mentre nel lavoro sarete capaci di imporvi con decisione e sicurezza. Toro, in amore potete contare su momenti di armonia e fiducia. Al lavoro il consiglio è quello di mettere a frutto vecchie conoscenze per consolidare le vostre posizioni attuali. Gemelli, sarete animati da una vivace comunicazione che vi permetterà di trovare nuove strade per risolvere situazioni annose. In amore il dialogo si rivela cruciale, mentre nel lavoro vi attende una giornata fertile per i contatti sociali. Cancro, la vostra innata capacità di cogliere le sfumature emotive vi guiderà in questa giornata. In amore il momento è propizio per ascoltare il cuore e dare spazio ai sentimenti. Nel lavoro un'intuizione potrebbe aprirvi nuove prospettive. Leone, giornata in cui sarete chiamati a dimostrarvi dei leader, sia professionalmente che nei legami personali. In amore la vostra passionalità farà la differenza e vi permetterà di avvicinarvi ancora un po' di più alla persona che vi piace. Vergine, mentre la giornata si presenta ricca di impegni, la vostra abilità organizzativa vi permetterà di affrontarli con successo. In amore è il momento adatto per approfondire i legami già esistenti. Bilancia, cercate di equilibrare le vostre decisioni tra mente e cuore. In amore una situazione rimasta in sospeso troverà il giusto epilogo. Nel lavoro la vostra diplomazia sarà la chiave per superare eventuali attriti. Scorpione, in amore la scoperta di nuove passioni riaccende la fiamma. Nel lavoro mostrate la vostra resilienza di fronte ai cambiamenti, trasformando le sfide in possibilità di crescita. Sagittario, lasciatevi ispirare dalla vostra naturale inclinazione all'avventura. In amore un pizzico di mistero ravviverà il rapporto con il partner. Nel lavoro fissate obiettivi ambiziosi che risveglieranno il vostro entusiasmo. Capricorno, oggi la vostra capacità di restare concentrati porterà frutto, specialmente nelle questioni professionali. In amore piccoli gesti romantici fanno la differenza, portando nuova linfa ai rapporti affettivi. Acquario, giornata brillante per creatività e capacità di vedere le cose da una prospettiva unica. In amore, un gesto inaspettato farà breccia nel cuore di chi amate. Il lavoro vi vedrà esplorare nuovi orizzonti. Pesci, immergetevi nei vostri sogni e lasciate che l'intuizione vi guidi verso soluzioni inaspettate. In amore, l'attesa di una sorpresa gioiosa darà nuova luce ai vostri desideri, mentre nel lavoro la giornata richiede diplomazia e pazienza. Oggi vi saluto con le parole di François Truffaut. Come si scopre di essere innamorati? Si è innamorati quando si comincia ad agire contro il proprio interesse. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.

C'è Fulminacci nella programmazione di RVL, la radio. Maledetto me, si parlava della serata di giovedì di ieri in Piazza San Vittore. Bravissimi il Fuorinota by La Gatta e la Volpe, bello il DJ set by RVL la radio, bello il tributo a Lucio Battisti. Insomma, una bella serata, bella anche la musica in vinile, tiriamocela ogni tanto. E quindi una bella serata vissuta ieri sera dalle 19 fino alle 23 a Intra, a zona di San Vittore, via 25 Aprile, la via San Vittore, insomma, chi più ne ha più ne metta, tranquilli, torniamo poi giovedì prossimo. Ma potete trovare il materiale relativo alla serata di ieri sui social di RVL la radio. Tra poco arriverà anche il GR delle 11 e poi la sequenza di Summer Hit Mix per entrare nella seconda ora del tour show. Intanto Sophie and the Antoinettes tornano con un nuovo disco che sta funzionando niente male, anche se noi è già da qualche settimana che ve lo suoniamo qua su RVL la radio nella Super Rotation, con High My Love.

0: La Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
1: Buongiorno dalla redazione. Almeno 11 vittime, 8 feriti, di cui 4 in gravi condizioni. Migliaia di sfollati e 19 dispersi. È questo il bilancio dell'incendio che ha colpito ieri il comune di Los Gallardos in Almeria, nel sud della Spagna. Il peggior rogo della storia dell'Andalusia. 4 delle vittime sono turisti britannici rimasti intrappolati mentre cercavano di scappare. Le fiamme non sono ancora state domate. E il fuoco avanza inesorabile nell'Alto Piemonte, dove un vasto incendio sta divorando i boschi dell'Ossola. Nelle ultime 24 ore la superficie di montagna devastata dal rogo è cresciuta in modo esponenziale, passando da poco più di 100 a oltre 600 ettari, stato di grave pericolosità per gli incendi in Val d'Aosta. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che a suo dire indicano un nuovo piano iraniano per uccidere il presidente americano Donald Trump, lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Intanto Al Jazeera fa sapere che il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz prosegue nonostante la ripresa delle ostilità tra Stati Uniti e Iran. Dopo giorni di disagi a causa dei lavori sul ponte alpino è ripartita la circolazione ferroviaria nel nodo di Firenze, lo comunica in una nota Rete Ferroviaria Italiana. La seconda e conclusiva finestra di lavori è in programma dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio, quando sarà posato il nuovo cavalcaferrovia. Tennis, tempo di semifinali maschili a Wimbledon. Oggi tocca ai migliori 4, con l'azione sul campo centrale che sarà sorprendentemente inaugurata alle 14.30 da Zverev e Ferri. Subito a seguire Jannik Sinner. Il campione in carica affronterà al penultimo atto del torneo Novak Djokovic. È tutto, a più tardi.
0: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
2: RVL la radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
3: E nella mattinata talk show con Piero Pratesi è il momento delle hit estive in sequenza mixata. Vi suoneremo Estate 80 dei Bunker 44, poi Bob Marley con Could You Be Loved, mentre Dead or Alive con You Spin Me Round Like a Record chiuderanno la nostra sequenza, che apriamo con una canzone che arriva dal 1990, Adventure of Stevie V, Dirty Cash.
2: Summer Hit su RVL la radio Tokyo. I successi di tutte le estati per tutta l'estate.

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
6: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90,

0: finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
1: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
2: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
0: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
3: Cannero Riviera on the Beach, estate 2026. Venerdì 31.

0: del Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: La Vacascia Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
2: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
3: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
4: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
5: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL La Radio. Anche d'estate,

Angel è tornato con Imal Hengel e Ultranate, Moving on the Sun. L'abbiamo suonato nella mattinata talk show ieri, sentivo, perché impegnato per lavoro, ho visto poi gli highlights della partita, se possiamo chiamarla partita, perché secondo me partita non c'è stata, Francia-Marocco, e sentivo i commenti nello studio di DAZN, e giustamente c'era Maritozzi che commentava dicendo: la Francia ha un giocatore che può inventarsi un gol e farlo come l'ha fatto Mbappé, e poi che possono fare quello che fa lui ci sono Dembélé, Olise e Barcola. E guarda caso giocano tutti nella Francia. Cioè, veramente impressionante il potenziale offensivo che ha questa squadra, e soprattutto come Deschamps li abbia messi tutti insieme, rinunciando anche a un centrocampista equilibratore, e invece che con due gioca solo con uno, e giustamente dice preferisco fare un gol in più che stare attento a non prenderli. È una filosofia che ci può stare, però ieri partita non c'è stata. Il Marocco, quando ha provato a uscire, a aggredire, ha fatto un fallo da rigore, ha fatto una paratona al loro portiere. Purtroppo mi aspettavo qualcosa di più dalla squadra nordafricana, in realtà l'hanno detto anche in studio anche Giaccherini: quando la Francia gioca così è veramente ingiocabile, loro sono veramente ingiocabili in quel caso. E adesso staremo a vedere che cosa succederà. Intanto è la prima semifinalista, e la Francia nelle ultime 8 edizioni del mondiale almeno per 5 volte è arrivata in semifinale, e mi fermo qua. J-Ax, IPIO su RVL. Vin.

0: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
1: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
2: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
3: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
5: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
9: Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili. Festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza. Organizzato dal Comune di Verbania, con il patrocinio della Regione Piemonte e il distretto turistico dei Laghi e la provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
10: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
11: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
13: Meridiana VCO, servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO, o vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
14: RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
15: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. In primo piano l'emergenza incendi nel VCO, il servizio di Luca Manghera.
16: Sono legate alle piogge previste nel pomeriggio le speranze di finalmente contenere il vasto incendio boschivo che da ormai 10 giorni sta devastando le alture di Premosello. Ieri, dopo un apposito vertice in prefettura a Verbania, si è deciso di evacuare la frazione di Colloro per il rischio soprattutto che possa essere invasa dal fumo. La protezione civile si è fatta carico di assistere gli anziani e le persone più fragili. Resta ovviamente in vigore il divieto di avvicinarsi alla zona interessata dal rogo e di percorrere i sentieri che portano verso il Parco Nazionale della Val Grande, nonché di sorvolare l'area con droni. Migliora invece la situazione del secondo incendio scoppiato nei giorni scorsi, quello sulle alture di Bagnanzino, mentre il terzo, quello sopra Re, si può considerare ormai concluso e bonificato.
15: Lungo intervento nella notte per la stazione di bacino del soccorso alpino per due biker tedeschi saliti all'Alpe Bianca sopra Premia, che per scendere hanno imboccato un sentiero per il lago di Agaro non percorribile in bicicletta. I soccorritori li hanno raggiunti accompagnati a valle. L'intervento si è concluso alle 4:40. Le bici saranno recuperate con la teleferica nei prossimi giorni. I carabinieri di Novara con l'ispettorato del lavoro hanno effettuato controlli nel novarese sul rispetto dell'ordinanza regionale anticaldo che vieta il lavoro negli orari più a rischio. Verrà valutata l'applicazione nei confronti dei rider. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
17: Il meteo di RVL.
18: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
19: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
15: Previsioni del tempo per la giornata di domani, sabato 11 luglio. Cielo sereno o poco nuvoloso, possibili piogge, temperature minime sui 22 gradi, massime sui 31 gradi. Questa è l'informazione di RVL La Radio. Poi non dite che non lo sapevate.
20: RVL informa. Desideri.

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. E la tua radio preferita, RVL, la radio.
1: Ciao, sono Raff, un abbraccio a tutti gli amici di RVL.

battito animale di Raff ci ha riportato nel 1993, mi ricordo benissimo quell'estate, visto che è una canzone anche estiva, questa di Raff era l'ho trascorsa alla Maddalena, alla spese della Marina Militare, visto che ero lì a fare il servizio militare e sono stato molto bene in quel della Maddalena. Arriva anche Malika Ayane su RVL la radio, il nuovo disco è una possibilità.

0: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
3: Festa Alpina al Centro Feste Vieno, dal 10 al 12 luglio. Tutte le sere cucina e griglia, musica e ballo. Organizza ANA sezione Intra, Gruppo Alpini Vieno.
4: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
5: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
6: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedesAlp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
7: Baveno e Feriolo d'Incanto. Fino al 23 agosto, ogni sera, le fontane del lungolago si animano con giochi d'acqua, luci colorate e musica. Tre spettacoli ad accesso gratuito. Per info e orari, bavenoeferiolodincanto.com.
8: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
9: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa, dall'8 al 31 luglio, all'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
11: Super Trailers, il cinema alla radio.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Super Trailers.
17: Dal regista Christopher Nolan.
18: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
17: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
19: Andiamo!
17: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Super Trailers.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
2: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

Si parlava in precedenza dei mondiali, della Francia che ha annichilito il Marocco 2-0. Ieri tra l'altro a Intra abbiamo visto passare prima qualche ragazzo con la maglia del Marocco di Hakimi e poi un gruppo, una famiglia francese con le maglie della nazionale francese con disegnato anche il tricolore sulle guance, quindi abbiamo dedotto che avrebbero guardato la partita dalle 22, orario d'inizio appunto del match. Perché vi dico questo? Perché abbiamo suonato l'inno dei mondiali, Shakira con Burna Boy, Dai Dai. Sta per arrivare il GR del mezzogiorno, così entreremo anche nell'ultima ora della mattinata talk show. Intanto la musica italiana è protagonista, grazie a Noemi. Tu cosa fai questa sera?

0: Da 20 anni trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sovralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.
1: Buongiorno dalla redazione. È condannato a 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa per violenza sessuale ai danni di una hostess. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Milano nel secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con 2 sentenze il 48enne era stato assolto poiché, avevano scritto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Un 35enne è stato ucciso con un colpo di fucile al petto questa mattina a Sant'Adi nel Sulcis. Il delitto è avvenuto in località Barrancumanno, in campagna, alla periferia del paese. Un sospettato sarebbe già in caserma. È di 11 morti il bilancio provvisorio delle vittime del vasto incendio boschivo nell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Sono ancora 19 i dispersi da localizzare. In un'auto in fuga dalle fiamme trovati i corpi di 4 britannici. 1 migliaio le persone evacuate nella zona. La caduta di un cavo elettrico all'origine del rogo. Donald Trump nel mirino dell'Iran. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence su un presunto nuovo piano iraniano per colpire il presidente americano, che commenta: sono il primo della lista. Il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz dopo il blocco delle ultime ore a causa delle ostilità tra Washington e Teheran sembra aver ripreso. Tennis, scatta il giorno delle semifinali a Wimbledon. Sul centrale Jannik Sinner affronta Novak Djokovic per un posto in finale. È il 12° confronto tra i due. Ad aprire il programma la prima semifinale tra Zverev e Ferri. Nel calcio ai mondiali stasera si giocano i quarti tra Spagna e Belgio. Chi vince affronta la Francia in semifinale, che ieri ha battuto il Marocco. È tutto, a più tardi.
0: Sovabad da 20 anni trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sovralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.

0: Fidati con i nostri Canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
3: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19:30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E

0: poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
1: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Inenergy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Inenergy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
5: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella. Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.

Alone Dance, c'è Stromae su RVL la radio in pieno Breakfast Club style. L'appuntamento della domenica mattina alle 9.30, orario estivo, alla pasticceria sul lungolago di Pallanza, e saremo con voi anche questa domenica, l'ultimo appuntamento per quanto riguarda il mese di luglio. Intanto ve le suoniamo di santa ragione, vi suoniamo anche Harry Styles che ci porterà all'appuntamento Game of Series con Dance No More.

0: Game of Serious. Anticipazioni e curiosità dal mondo delle serie.
1: Ben ritrovati da Luca Manghera. Un grande classico della TV tradizionale rivive su Netflix: La casa nella prateria, epopea di una famiglia di coloni dell'West sul finire del 1800, dove le gioie della natura e la lotta per la sopravvivenza sono profondamente intrecciate. La serie originale fu uno dei maggiori successi del tempo, in onda sulla NBC per 9 stagioni a partire dal 1973 e poi oggetto in seguito anche di 4 lungometraggi. Sempre su Netflix, oltre alla seconda stagione di Avatar e la leggenda di Aang, tratto dall'opera fantasy diventata un vero e proprio cult globale, dal Giappone arriva il fantascientifico Human Vapor. Un misterioso essere fatto di vapore getta il Giappone nel caos, immune a ogni attacco e dallo scopo incomprensibile, almeno fino a che non emerge una tragica verità. Debutterà invece il 17 luglio su Amazon Prime Video Supermarket, nuova serie firmata dal collettivo comico Il Terzo Segreto di Satira. L'ambientazione è quella di un supermercato della periferia di Milano, dove ogni giorno si rivela pieno di imprevisti tra personale eccentrico, clienti impossibili e il perenne rischio di chiudere schiacciati dalla concorrenza. Apple TV Plus risponde con Lucky, storia di una giovane donna che, dopo essersi lasciata alle spalle una vita da criminale, si trova costretta a riabbracciare un'ultima volta il suo lato oscuro e il disperato tentativo di sfuggire al passato. Per oggi è tutto, a settimana prossima.
0: Game of Serious. Anticipazioni e curiosità dal mondo delle serie.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

0: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
1: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
2: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
3: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
9: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione! La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
10: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
9: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
11: Ogni mattina RVL La Radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
12: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
13: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
14: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Incendio a Premosello, Chiovenda. Oggi sono 5 Canadair impegnati nello spegnimento. Sul posto anche il presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio. 120 le persone evacuate in via precauzionale dalla frazione Colloro. ARPA ha disposto campionamenti sull'area. Lungo intervento nella notte per la stazione di bacino del soccorso alpino per due biker tedeschi saliti all'Alpe Bianca sopra Premia, che per scendere hanno imboccato un sentiero per il lago di Agaro non percorribile in bicicletta. I soccorritori li hanno raggiunti accompagnati a valle. L'intervento si è concluso alle 4:40. Le biciclette saranno recuperate con la teleferica nei prossimi giorni. I carabinieri di Novara con l'ispettorato del lavoro hanno effettuato controlli nel novarese sul rispetto dell'ordinanza regionale anticaldo che vieta il lavoro negli orari più a rischio, verificata l'applicazione nei confronti dei rider delle grandi piattaforme. E questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
15: RVL informa.
16: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il bianco Languedoc Arneis Caboschi, l'espressione artistica dell'equilibrio, solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
17: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
18: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

tornato anche Alex Warren, un nuovo disco Passenger su RVL, la radio dove ve le suoniamo di santa ragione, dove abbiamo avuto anche l'informazione locale, dove trovate anche aggiornamenti relativi all'incendio di Premosello sui social di RVL. Proprio pochi minuti fa, neanche 5 minuti fa, ci sono arrivati dai nostri ascoltatori altri video pubblicati su Instagram, Facebook, LinkedIn e X di RVL. Andate a vederli, situazione veramente preoccupante per quanto riguarda l'incendio di Premosello. Cercateli sui social, i video di RVL, la radio. Ci sono Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, La Costiera Amalfitana.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

0: il sapore e il ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
2: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi! Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
3: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania, dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.

0: in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
1: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelletteraltura.com.
2: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
3: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
4: Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cimpazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili. Festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza. Organizzato dal Comune di Verbania, con il patrocinio della Regione Piemonte e il Distretto Turistico dei Laghi e la Provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
6: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
5: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Gaia con Bossa Nostra, la vostra Vale è già arrivata negli studi di RVL, pronta per accompagnarvi nella prima parte del pomeriggio con Raschiando il fondo del barile. Noi siamo quasi al momento dei saluti perché siamo praticamente agli sgoccioli, dove chiuderemo non solo la puntata di venerdì, ma come sempre accade anche proprio il venerdì, chiuderemo anche l'intera settimana della mattinata talk show. Intanto c'è un gradito ritorno, almeno per quanto mi riguarda, sia perché c'è una protagonista della musica degli anni 70-80 che è Chaka Khan, ma c'è anche un protagonista della musica rap anni 90 che è Snoop Dogg. Insieme ci regalano questa Boogies in My Soul.
1: Chaka.

Chaka Khan, Snoop Dogg, Boogies in My Soul, suonato su RVL la radio a chiudere l'appuntamento con la mattinata talk show di questo venerdì 10 di luglio. Tra poco, come già ricordavo, la vostra Vale con lei raschierete il fondo del barile. Io invece tornerò e starò con voi in chiave weekend, sabato e domenica tra le 18 e le 20 con Ti Ricordi Quando, la musica 70-80 suonata in vinile, visto che citavo Chaka Khan, e poi tornerò con voi in chiave mattinata talk show lunedì dalle 10 all'una. Come sempre vi auguro buon appetito, come ogni venerdì vi auguro buon weekend, come sempre vi saluto, ciao ciao da Piero.

0: Tra poco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Ricarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Buongiorno dalla redazione. È condannato a 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa per violenza sessuale ai danni di una hostess. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Milano nel secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con 2 sentenze il 48enne era stato assolto poiché, avevano scritto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Un 35enne è stato ucciso con un colpo di fucile al petto questa mattina a Sant'Adi nel Sulcis. Il delitto è avvenuto in località Barrancumanno, in campagna, alla periferia del paese. Un sospettato sarebbe già in caserma. È di 11 morti il bilancio provvisorio delle vittime del vasto incendio boschivo nell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Sono ancora 19 i dispersi da localizzare. In un'auto in fuga dalle fiamme trovati i corpi di 4 britannici. 1 migliaio le persone evacuate nella zona. La caduta di un cavo elettrico all'origine del rogo. Donald Trump nel mirino dell'Iran. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence su un presunto nuovo piano iraniano per colpire il presidente americano, che commenta: sono il primo della lista. Il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz dopo il blocco delle ultime ore a causa delle ostilità tra Washington e Teheran sembra aver ripreso. Tennis, scatta il giorno delle semifinali a Wimbledon. Sul centrale Jannik Sinner affronta Novak Djokovic per un posto in finale. È il 12° confronto tra i due. Ad aprire il programma la prima semifinale tra Zverev e Ferri. Nel calcio ai mondiali stasera si giocano i quarti tra Spagna e Belgio. Chi vince affronta la Francia in semifinale, che ieri ha battuto il Marocco. È tutto, a più tardi.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Ricarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
0: RVL Info Cantieri, come muoversi nel weekend.
3: Benvenuti a questo nuovo appuntamento dedicato a chi si muove sulle strade del Verbano Cusio-Ossola. Fino al 15 luglio, sulla statale 337 della Valle Bigezzo, si circola a senso unico alternato per lavori sul viadotto Gagnone nel comune di Druonio. Interventi notturni sulla statale 33 del Sempione tra le 21 e le 6 del mattino successivo fino a lunedì 13 luglio sono attivi i sensi unici alternati tra Feriolo e Gravellona Toce e sullo svincolo di Villa d'Ossola. Passiamo quindi alle strade provinciali. La provinciale 39 delle Due Riviere è interrotta fino al 31 luglio in entrambe le direzioni nel territorio di Gignese per interventi di ristrutturazione di un ponte. Sulla provinciale 93 di Varzo Gebbo sono partiti i lavori di consolidamento dei versanti ed è stato istituito un senso unico alternato che resterà in funzione nella fascia oraria che va dalle 8 alle 17, festivi e prefestivi esclusi, fino al 7 agosto. Medesimo provvedimento resterà in vigore fino al 7 agosto sulla provinciale 69 di Beura a Prata. In questo caso però non sono previste fasce orarie. Infine, nella giornata di lunedì 13 luglio, tra le 8 e le 18, si circolerà a senso unico alternato anche sulla provinciale 64 Cannero-Trarego, più precisamente all'altezza del civico 25 di Viale dei Martiri a Trarego, in questo caso per lavori sulla fibra ottica. Per questa settimana è tutto, appuntamento alla prossima.
0: RVL Info Cantieri, come muoversi nel weekend.

Da poco passate le 13, da 5 minuti per essere precisi, da poco terminata la mattinata talk show con Piero Pratesi su RVL Radio, è arrivata la vostra Vale e ho portato con me un po' di notizie curiose da raccontarvi da qui alle 16. Inizia Raschiando il fondo del barile, puntata di venerdì 10 luglio, buona vita, buon lavoro, buon appetito, buon caffè, facciamo subito largo alla musica e suoniamo la nuova di Katy Perry intitolata Watch It Burn.

One Hour, il singolo di Geolier che abbiamo aggiunto oggi alla super rotation di RVL Radio e che è tra i più apprezzati del nuovo album Tutto è Possibile, e sono tre le ore di diretta che passeremo insieme per arrivare a spaccare a metà

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: Baveno e Feriolo d'Incanto. Fino al 23 agosto, ogni sera, le fontane del lungo lago si animano con giochi d'acqua, luci colorate e musica. Tre spettacoli ad accesso gratuito. Per info e orari, bavenoeferiolodincanto.com.
4: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
5: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi! Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store!
6: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta.

0: anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
1: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
2: Canne Roliviera on the Beach, estate 2026. Venerdì 30.

0: del Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
2: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
5: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
6: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno del

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Super Trailers.
5: I Minion sono tornati.
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi. Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
13: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
14: Te le suoniamo di santa ragione.

è una delle canzoni in italiano più famose al mondo, insieme a Nel blu dipinto di blu, gloria di Umberto Tozzi su RDL Radio, per tornare nel 1979 grazie alla musica. E per aggiungerci una piccola curiosità, vi dico che nel 1982 il produttore tedesco Jack White rimase talmente colpito dal brano che ne fece incidere una cover a Laura Branigan, che all'epoca era corista di Leonard Cohen, e la sua versione di Gloria riuscì a raggiungere il secondo posto nella Billboard Hot 100 americana. 13 e 25 minuti, si avvicina l'informazione locale in Raschiando il fondo del barile, ma abbiamo ancora un po' di musica prima. Tocca a Macarena di Baby K.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione! Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
2: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
1: La Pro Cannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma, cannero.it o sui social Pro Cannero Riviera. Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com.
3: Festa Alpina al Centro Feste Vieno dal 10 al 12 luglio. Tutte le sere cucina e griglia, musica e ballo. Organizza ANA sezione Intra, Gruppo Alpini Vieno.
2: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
1: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
4: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

0: tua idea con RBL la radio.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
0: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. In primo piano l'emergenza incendi nel VCO, il servizio di Luca Manghera.
3: Sono legate alle piogge previste nel pomeriggio le speranze di finalmente contenere il vasto incendio boschivo che da ormai 10 giorni sta devastando le alture di Premosello. Ieri, dopo un apposito vertice in prefettura a Verbania, si è deciso di evacuare la frazione di Colloro per il rischio soprattutto che possa essere invasa dal fumo. La Protezione Civile si è fatta carico di assistere gli anziani e le persone più fragili. Resta ovviamente in vigore il divieto di avvicinarsi alla zona interessata dal rogo e di percorrere i sentieri che portano verso il Parco Nazionale della Val Grande, nonché di sorvolare l'area con droni. Migliora invece la situazione del secondo incendio scoppiato nei giorni scorsi, quello sulle alture di Bagnanzino, mentre il terzo, quello sopra Re, si può considerare ormai concluso e bonificato.
2: Lungo intervento nella notte per la stazione di bacino del soccorso alpino per due biker tedeschi saliti all'Alpe Bianca sopra Premia, che per scendere hanno imboccato un sentiero per il lago di Agaro non percorribile in bicicletta. I soccorritori li hanno raggiunti accompagnati a valle. L'intervento si è concluso alle 4:40. Le bici saranno recuperate con la teleferica nei prossimi giorni. I carabinieri di Novara con l'ispettorato del lavoro hanno effettuato controlli nel novarese sul rispetto dell'ordinanza regionale anticaldo che vieta il lavoro negli orari più a rischio. Verrà valutata l'applicazione nei confronti dei rider. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
1: Il meteo di RVL.
0: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
4: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
2: Previsioni del tempo per la giornata di domani, sabato 11 luglio. Cielo sereno o poco nuvoloso, possibili piogge, temperature minime sui 22 gradi, massime sui 31 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
5: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Alle porte del weekend di RVL Radio c'è Saif che canta Buona Domenica e la vostra Vale che raschia notizie curiose dal fondo del barile. Se volessimo conoscere il vero significato di fiducia cieca nella tecnologia, potremmo andare a chiederlo alla donna canadese filmata mentre dorme al volante di una Tesla a guida autonoma, lanciata a 100 all'ora in autostrada con a bordo anche due bambini. Il video che la ritrae è stato girato dalla passeggera di un'altra automobile nella British Columbia in una trafficata domenica pomeriggio e una volta caricato sui social è stato ricondiviso oltre 10.000 volte, diventando un caso nazionale, sia perché la Royal Canadian Mounted Police ha annunciato che avvierà un'indagine sul fatto, e sia perché ha riacceso il dibattito sulle vetture con autopilota. C'è da fidarsi, sono sicure e soprattutto ci si può davvero distrarre al punto da mettersi beatamente a dormire? Cioè che se succede qualcosa, se si disinserisce per qualunque motivo, tu stai dormendo e manco te ne accorgi? Questo genere di macchine, per chi non lo sapesse, sono classificate in 6 livelli di automazione. Nei primi 2 è richiesta anche la partecipazione del guidatore, che deve per forza tenere le mani sul volante, mentre dal 3° in poi il computer in teoria fa tutto da solo. Ma la legge canadese, in particolare quella adottata dalla British Columbia, vieta, un po' come in Italia, l'utilizzo dei livelli 3, 4, 5 e 6, pena un'ammenda di $368 canadesi e la decurtazione di 6 punti dalla patente. Quindi, fiducia a parte, la donna non poteva assolutamente tenere quel comportamento, però insomma è abbastanza impressionante da vedere il video, lei con gli occhiali da sole, la testa reclinata di lato, stava chiaramente dormendo, e i bambini dietro che facevano un po' quello che pareva loro. Fantastico. The Blessed Madonna su RVL ci riporta nell'estate del 2023 insieme a Jakob Lusk con Mercy.

0: noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
2: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
3: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
2: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
4: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
5: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
6: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
7: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
8: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
9: Mercatino del vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
10: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
11: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
12: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio.
11: Te le suoniamo di santa ragione.

In questo periodo ci sentiamo tutti un po' Dracula, che rifugiamo la luce del sole per sopravvivere al caldo. Tame Impala e Jenny alle 13.56 su RVL Radio. E sempre per la serie Cose che succedono mentre stai dormendo, dopo la donna canadese filmata profondamente addormentata al volante di una Tesla a guida autonoma in autostrada, abbiamo l'uomo romano che nel quartiere Prati ha parcheggiato l'auto la sera in un posteggio gratuito con le strisce bianche e l'ha ritrovata il giorno dopo con le strisce dipinte di blu e una multa sul parabrezza. E dal video che lui ha girato si vede chiaramente che le strisce blu erano state dipinte solo in un secondo momento, in quanto in alcuni punti le ruote della macchina stavano sopra le strisce e in quei punti erano ancora bianche. Comunque l'automobilista ha scelto di pagare subito l'ammenda, si è messo a posto con la coscienza, ma poi ha postato il video su Instagram e ha raggiunto la famosa viralità, cosa che ha portato il comune di Roma ad intervenire sulla vicenda con un comunicato. La colpa sarebbe della troppa solerzia di un dipendente, così l'hanno definita, e tutte le multe di quel giorno in quella via saranno oggetto di revisione e eventuale annullamento. Abbiamo Cioffi da suonare con la novità Carmela.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Presentato da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo venerdì 10 luglio. Sarà a Roma, alla centrale Montemartini, fino al 15 novembre, la mostra Moda in Luce 1955-1975, che racconta attraverso abiti, fotografie e filmati i grandi stilisti, marchi, divi dello schermo e dell'haute couture, quando Roma era la capitale mondiale della moda oltre che del cinema. In quegli anni, infatti, si assisteva a una esplosione di idee, nomi, marchi, creatività e industria. Il glamour andava di pari passo con l'innovazione industriale. Nella mostra, 150 fotografie, rari filmati e 27 abiti originali disegnati da creatori, nella maggior parte inediti, creati da nomi leggendari. Ad aprire l'esposizione, il primo abito rosso di Valentino Gravani. L'iniziativa è organizzata da Archivio Luce Cinecittà con il Ministero della Cultura ed è curata da Fabiana Giacomotti. Sentiamola.
1: Il cinema, la televisione, noi non dobbiamo mai dimenticare che i grandi sarti vestivano anche le grandi soubrette, e quindi noi abbiamo questa unione tra televisione, cinema, artigianato, anche industria. In questa mostra ci sono una quantità di filmati inediti che tantissimi non hanno mai visto, che permettono di raccontare e di mostrare anche dei volti che tantissimi non conoscono.
0: E parliamo del pluripremiato documentario di Andrea Fortis, Femminelle, City of Mermaids, dedicato all'universo dei femminelli napoletani, antica figura non binaria radicata da secoli nella cultura popolare di Napoli. Il docufilm è diventato anche un modo di ricordare e rendere omaggio a Ciro Cascina, conosciuta da tutti come Ciretta, protagonista e anima del documentario, scomparsa lo scorso 12 giugno. Femminelle accompagna lo spettatore seguendo le esistenze di chi incarna questa presenza millenaria nella metropoli contemporanea. Lontano da ogni esotismo e spettacolarizzazione, Fortis restituisce al pubblico ritratti intimi di persone reali che lottano per la propria sopravvivenza contro i flussi globalizzati della modernità e la trasformazione dei quartieri storici della città. Ecco un estratto.
2: Quando sei piccolino ti senti che sei diverso, ti fai tante domande, tante cose, pure quando cammini a mezz'avino, un po' così, la picciarella, uno ti guarda, un'altra ti guarda, ti ritrovi in una società e non capisci che cosa sta succedendo. Il battesimo è il fatto che qualcuno più grande di te ti sta ufficializzando Cassi Femminelle, perché è un altro femminiello che per esempio ti vede, non ti conosce e ti dice come belle leggenda c'è, avrete nessuna nata, come allora in pubblica piazza fa conoscere a te e al popolo che ce n'è, è uscita un'altra femminella.
0: Il cantante portoricano Bad Bunny entra al Museo Crevin a Parigi. È stata infatti inaugurata la sua statua di cera nella sala dedicata alle personalità della musica. Il sosia della star portoricana è seduto su una sedia di plastica con la camicia aperta che lascia intravedere i tatuaggi e il famoso cappello di paglia in testa. Accanto a un'altra sedia vuota, in omaggio alla copertina dell'album del cantante, Debi Tirar Mas Fotos, che ha riscosso un successo globale. È un fenomeno assolutamente straordinario, commenta Yves Delormeau, direttore generale del Museo parigino. Abbiamo fatto di tutto per portare Bad Bunny al Museo Crevin, perché oggi è il cantante più ascoltato al mondo, ha detto. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
3: RVL la radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
4: 4 minuti passati dalle 14 e 4 successi dell'estate da ascoltare all'inizio della seconda ora di Raschiando il fondo del barile. Li suoniamo in fila partendo da Advisor e la sua Giddy Up Go Go.
3: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutti.

0: coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Baveno e Feriolo d'Incanto. Fino al 23 agosto, ogni sera, le fontane del lungo lago si animano con giochi d'acqua, luci colorate e musica. Tre spettacoli ad accesso gratuito. Per info e orari, bavenoeferiolodincanto.com.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
5: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
6: Festa Alpina al Centro Feste Vieno, dal 10 al 12 luglio. Tutte le sere cucina e griglia, musica e ballo. Organizza ANA Sezione Intra, Gruppo Alpini Vieno.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo wifi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
9: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
10: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
11: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche

0: Ariana Grande torna con un pezzo introspettivo sull'amore e sulla consapevolezza emotiva. Hate That I Made You Love Me su RDL Radio. E di raschiando il fondo del barile, accanto alle notizie curiose, mettiamo anche i consigli utili per chi possiede animali domestici. Sentiamo la rubrica Zampa sul cuore.
1: Questa rubrica vi è offerta da Animal Discount, articoli e alimenti per animali. È aperto 7 giorni su 7 con promozioni vere tutto l'anno. Animal Discount, in corso Cairoli 80 a Intra e sui social.
2: Zampa sul cuore, su RBL la radio. I consigli per i vostri amici a quattro zampe.
3: Una zampa sul cuore, RBL la radio. Visita dal veterinario. Quanto è importante almeno una volta all'anno portare il nostro amico a quattro zampe in clinica per una visita? Risponde la dottoressa Jessica Schipani della clinica veterinaria Città di Domodossola.
4: Questo è assolutamente importante sia se siamo di fronte ad un cucciolo ma anche ad un cane adulto o per lo più anziano. La visita annuale consente al proprietario e al veterinario di stare tranquilli dal punto di vista quindi fisico delle funzionalità organiche. In generale si fa una visita ambulatoriale da tavolo da visita, ma anche un esame del sangue. Andiamo a vedere con questo se appunto ci sono problemi a livello di ematocrito, ma anche delle varie funzionalità organiche, fegato, reni e quant'altro. È consigliato tra l'altro effettuare sempre una vaccinazione all'anno con richiamo annuale, ma anche un esame delle feci per andare a verificare se ci sono o meno parassiti intestinali.
2: Zampa sul cuore, su RBL la radio. I consigli per i vostri amici a quattro zampe.
1: Questa rubrica vi è offerta da Animal Discount, articoli e alimenti per animali. È aperto 7 giorni su 7 con promozioni vere tutto l'anno. Animal Discount, in corso Cairoli 80 a Intra e sui social.
5: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RBL la radio.

0: cambia il sapore e il ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas. Natalie dei Sound Lovers. E Regina. Non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
4: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
5: Evo 7 Kairos, l'Evolved SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
8: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues, tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma, cannero.it o sui social Procannero Riviera.
9: B4B 2026 propone il pacchetto atleti con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beachforbabies.com.
10: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
11: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
12: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
14: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
15: Bentrovati con la rubrica delle buone notizie. Anche se sulla carta rappresentano un'alternativa di tutto rispetto a quelle agli ioni di litio, le batterie al sodio non si sono ancora affermate sul mercato anche a causa dei molti limiti sul piano dell'efficienza e delle performance. Ora dagli Stati Uniti arriva una proposta che potrebbe imprimere una svolta alla transizione ecologica. Si tratta di un'elettrolita che, grazie alle sue proprietà, consente lo sfruttamento di questo tipo di batteria, migliorando significativamente la sua posizione rispetto alla concorrenza. La ricerca è stata pubblicata su Nature Sustainability. Il ricorso all'intelligenza artificiale potrebbe rendere molto più efficiente la gestione delle risorse marine, ne ha convinto un team di ricerca canadese che ha puntato i riflettori sulle tecnologie esistenti con l'obiettivo di mettere a punto una serie di sofisticati modelli di simulazione del funzionamento degli ecosistemi oceanici. Al termine della fase di sperimentazione è emerso che una simile tecnologia produce previsioni affidabili, oltre a costituire un elemento fondamentale di ogni seria strategia di tutela dell'ambiente. Lo studio è comparso su Ecological Informatics. C'è il gas esilarante nel futuro della lotta alla depressione? Per quanto bizzarra possa apparire, è la tesi di un gruppo di ricerca coordinato dagli atenei inglesi di Oxford e Birmingham. In un articolo pubblicato di recente su Biomedicine, gli esperti affermano infatti che negli individui affetti da depressione la somministrazione di piccole dosi di protossido di azoto elimina la maggior parte dei sintomi, anche se gli effetti della terapia si esauriscono in una settimana. Questa scoperta dischiude interessanti prospettive di ricerca. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
16: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'Ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.

con The Wave alle 14:41 minuti, la vostra Vale in diretta su RVL Radio fino alle 16. E raschiando il fondo del barile scopriamo anche che il 10 luglio del 1993 a dominare la classifica italiana era Vasco Rossi con un brano che dava il titolo al suo decimo album in studio, un disco che vendette più di 1 milione di copie diventando uno dei suoi migliori successi. La canzone tuttavia non era al 100% di Vasco, nel senso che riprendeva un pezzo di 3 anni prima del gruppo irlandese An Emotional Fish, Celebrate, al quale il comandante diede un nuovo testo in italiano. Ed il ritornello, per assonanza di parole, da This Party It's Over divenne Gli Spari Sopra.

0: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
3: Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili. Festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul lungolago di Pallanza. Organizzato dal Comune di Verbania, con il patrocinio della Regione Piemonte e il distretto turistico dei Laghi e la provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
4: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
3: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
6: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai venti d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
7: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
8: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
9: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL La Radio.

Il canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni su RVL Radio. E se poco fa dicevamo che nel 1993, in vetta alla classifica italiana, il 10 luglio c'era Vasco Rossi con Gli spari sopra, è arrivata anche la notizia che oggi il comandante ha venduto 550.000 biglietti nel giro di 30 minuti. Il giubileo per i suoi 50 anni di carriera è stato ufficialmente battezzato e i 10 concerti fissati allo Stadio Olimpico di Roma a giugno del 2027 sono sold out. Avevate qualche dubbio? Io no. Del resto, una volta qualcuno disse: per Vasco il limite non è mai il pubblico, ma la capienza della location.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Il presidente Mattarella è tornato a Seveso a 50 anni da uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana, quando una nube di diossina si sprigionava dalla fabbrica di cosmetici dell'ICMESA, causando diversi gravi problemi di salute nella popolazione. Alla cerimonia di commemorazione il capo dello Stato ha parlato di quanto successo come di un punto di svolta. In Spagna 11 morti accertati, 8 feriti, almeno 19 dispersi nell'incendio divampato ieri in un bosco nella provincia andalusa di Almeria. Molte delle vittime, tra le quali 4 cittadini britannici e uno spagnolo, sono state trovate vicino al comune di Bedar. La Farnesina verifica l'eventuale coinvolgimento di italiani. Dramma sfiorato su un volo Ryanair, dove un finestrino si è rotto rischiando di risucchiare un passeggero serbo di 61 anni. L'uomo avrebbe riportato lesioni al collo e ustioni. L'aereo ha effettuato un atterraggio d'emergenza allo scalo di partenza dopo 57 minuti di volo. È stato condannato 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista imputato per violenza sessuale nel processo scaturito dalla denuncia di un hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. Il caso aveva suscitato polemiche perché con 2 sentenze l'uomo era stato assolto, poiché secondo i giudici la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. A Wimbledon, il giorno delle semifinali maschili, i riflettori puntati sulla super sfida tra Sinner e Djokovic, che si giocherà dopo quella tra Zverev e Ferri. Intanto Sinner è sceso in campo poco fa per un allenamento. Attualmente a Wimbledon ci sono 28 gradi ed è molto meno caldo rispetto a ieri. È tutto, a più tardi.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
3: Sono scattate le 15 da pochi secondi, si apre la terza ed ultima ora di Raschiando il fondo del barile e dalle estati passate andiamo a risuonarvi Pronto come va dei The Colors, Rag Me Up di Alex Party, Alan Sorrenti con Figli delle Stelle e, prima di tutto e di tutti, gli Afro Medusa dal 2000 con Pasilda.
2: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Problemi sulla 10 Genova Ventimiglia. Per un incidente l'autostrada è chiusa tra Savona e Spotorno in direzione di Ventimiglia. Inevitabili ripercussioni per il traffico in fila da Albissola. Code anche in direzione di Genova, ma per un veicolo in panne tra Celle Ligure e Arenzano. E sempre per un veicolo in panne ci sono code anche sulla 12 Genova Livorno tra Genova Est e Nervi in direzione Livorno. Sulla 4 Milano Venezia code per incidente tra Brescia Est e Desenzano in direzione di Venezia. Sulla 13 Bologna-Padova code per un incendio tra Ferrara Sud e Altedo in direzione di Bologna. Difficoltà sulla 1 direttissima, anche qui a causa di un incendio è chiuso il tratto tra la variante di Valico e Badia in direzione di Firenze e ci sono code a partire da Sasso Marconi. Sulla 11 Firenze-Mare code per incidente tra Prato Ovest e l'Autosole in direzione di Firenze. Trafficata poi la carreggiata sud dell'Autosole in fila tra Calenzano e Incisa in direzione Roma. E alle porte della capitale, sempre sull'Autosole per un incidente da poco risolto, permangono code tra il bivio per la Roma Teramo e Valmontone in direzione Napoli. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
3: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
2: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
4: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
5: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
6: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
7: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
8: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
9: Canne Roliviera on the Beach, estate 2026. Venerdì 3.

0: del Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
4: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
6: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
5: Te le suoniamo di santa ragione.

50 anni di carriera non solo per Vasco Rossi ma anche per Gianna Nannini, che usciva con il suo primo album nel 1976 e che ha deciso di dare una rinfrescata ad una delle sue hit più famose, America, quella che sulla copertina aveva la Statua della Libertà che stringeva in mano un vibratore, anche perché il brano parlava di autoerotismo. La versione 2026 è America Inc, cantata in coppia con Marracash, appena suonata su RVL la radio e sulla cui copertina la Statua della Libertà si è sciolta, quasi a voler rappresentare l'infrangersi del sogno e dell'impero americano. Guardando invece più vicino a noi, ci occupiamo di spettacoli ed eventi del Piemonte e ci colleghiamo con Wasson.

0: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia. Ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: What's on? Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti.
3: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. I Litfiba sabato 11 luglio saranno in concerto in Piazza Alfieri ad Asti con la loro formazione storica per festeggiare 40 anni di un disco fondamentale come i 17 Re. Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo si ritroveranno insieme per un tour di 20 date estive che riporterà in giro la forza del rock nato a Firenze negli anni 80. Nella serata di sabato 11 luglio il Museo Nazionale del Cinema di Torino ospita una nuova serata firmata Club Silenzio, organizzata in occasione della mostra temporanea My Name is Orson Welles, dedicata a uno dei più grandi innovatori della storia del cinema. L'evento vi permetterà di visitare il museo, che custodisce una delle più importanti raccolte dedicate alla settima arte a livello internazionale, e di accedere anche alle esposizioni temporanee come My Name is Orson Welles e a schermo pieno Eni nel cinema italiano. A Torino debutta l'Oltre Film Festival, rassegna dedicata ai giovani registi under 35. La prima edizione, intitolata Oltre il visibile, porta sul grande schermo cortometraggi che affrontano temi sociali come inclusione, ambiente, disabilità e rapporti familiari. La serata finale si tiene questa sera alla Cascina Roccafranca con la proiezione di 6 lavori dei finalisti e la premiazione dei vincitori. La sala Gonin della stazione di Torino Porta Nuova torna visitabile per l'ultimo fine settimana dell'apertura straordinaria organizzata dalla Fondazione Feste Italiane. Sabato 11 e domenica 12 luglio rappresentano le ultime date disponibili per accedere a questo spazio nascosto della stazione di Torino Porta Nuova, un luogo solitamente chiuso al pubblico che custodisce una preziosa testimonianza del patrimonio storico e artistico ferroviario italiano. Al centro commerciale Piazza Paradiso di Collegno arriva un nuovo appuntamento dedicato alle famiglie. Da domani fino al 5 agosto sarà possibile partecipare al Mini Golf Savana, un percorso a tema pensato per bambine dai 5 anni in su. L'attività è gratuita e sarà aperta tutti i giorni in orario 10:14 e 15:19, con personale dedicato che metterà a disposizione tutta l'attrezzatura necessaria per giocare. Il Mini Golf Savana è allestito al primo piano del centro commerciale Piazza Paradiso. Maggiori informazioni su piazzaparadiso.it. Un ricco cartellone di anteprima introduce quest'anno la sesta edizione del Festival Contrario. Il viaggio inizia sabato 11 luglio nel suggestivo Castello Reale di Casotto a Garessio, con una selezione di concerti da camera. Sul palcoscenico alle ore 16 il festival vedrà Felice Reggio alla tromba e Fabio Vernizzi al pianoforte. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
2: What's on in Piemonte? Lo trovi anche su zipnews.it.
4: Let's go. Sounds good.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
2: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
1: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
3: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
4: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
5: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
9: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
10: Mercatino del vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
11: La Pro Cannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Pro Cannero Riviera.
12: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
13: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
14: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
15: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Incendio a Premosello, Chiovenda, oggi sono 5 Canadair impegnati nello spegnimento. Sul posto anche il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio. 120 le persone evacuate in via precauzionale dalla frazione Colloro. ARPA ha disposto campionamenti sull'area. Lungo intervento nella notte per la stazione di bacino del soccorso alpino per due biker tedeschi saliti all'Alpe Bionca sopra Premia, che per scendere hanno imboccato un sentiero per il lago di Agaro non percorribile in bicicletta. I soccorritori li hanno raggiunti accompagnati a valle. L'intervento si è concluso alle 4.40. Le biciclette saranno recuperate con la teleferica nei prossimi giorni. I carabinieri di Novara con l'ispettorato del lavoro hanno effettuato controlli nel novarese sul rispetto dell'ordinanza regionale anticaldo che vieta il lavoro negli orari più a rischio, verificata l'applicazione nei confronti dei rider delle grandi piattaforme. E questa è l'informazione di RVL La Radio. Poi non dite che non lo sapevate.
14: RVL informa.
16: alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
17: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

è quello che si mette a suonare il pianoforte nelle stazioni ferroviarie, incantando i passanti e realizzando dei video meravigliosi che sui social raccolgono milioni di visualizzazioni. Chris De Sarandi, britannico di nascita, berlinese d'adozione, è novità su RVL Radio con Good Old Days. E se siete nostalgici dei bei tempi passati, ho una notizia che potrebbe ringalluzzirvi: sta per tornare il Walkman in casa Sony. Secondo i blog di settore, che affermano di aver avuto delle soffiate direttamente dalla casa di produzione, il lancio del Sony Walkman NVZX900 è previsto tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027. Le cassettine saranno ovviamente sostituite con una connettività wireless e l'accesso alle varie piattaforme di streaming musicale, ma l'aspetto sarà più o meno quello che tutti ci ricordiamo, solo un po' più piccolo per poter entrare in tasca se non lo si vuole per forza agganciare alla cintura. Il mio era azzurro, era bellissimo. Perché comprarlo nell'era dello smartphone, che tanto fa tutto tranne il caffè? Perché è figo, mi verrebbe da dire, ma anche perché separare l'ascolto della musica dal telefono permetterebbe un notevole risparmio di batteria di quest'ultimo. Sconosciuto però al momento il prezzo, per quello bisogna attendere i prossimi aggiornamenti. Suoniamo Dito nella piaga su RVL. Baby.

0: Fuori Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
1: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
4: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
5: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com.
6: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelletteraltura.com.
7: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide.
8: Festa Alpina al Centro Feste Vieno dal 10 al 12 luglio. Tutte le sere cucina e griglia, musica e ballo. Organizza ANA sezione Intra, Gruppo Alpini Vieno.
9: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
10: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
11: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL La Radio. Anche d'estate,

chiamaci allo 0323 55 21 24, ma allo stesso numero WhatsAppaci. Sì, da oggi il numero di RBL la radio è solo uno: 0323 55 21 24. Anche per WhatsApp.

Le 15:57 minuti, agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso segna la fine della puntata e della settimana di Raschiando il fondo del barile. Ma la vostra Vale tornerà on air su RVL Radio lunedì dalle 13. Vi lascio con Marco Pennacchini ed Occhio al Penna. Vi auguro buon proseguimento di venerdì, buon divertimento, buona serata e buon weekend. E vi saluto con baci, abbracci e ciao ciao!

0: poco su RBL la radio. Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Colloqui tra Israele e Libano sono confermati a Roma il 15 e il 16 luglio. L'ho detto il ministro degli esteri Antonio Tajani a margine della riunione Amici dei Balcani a Villa Madama. Abbiamo offerto la nostra disponibilità da UNNA agli israeliani e agli americani, ha sottolineato Tajani, spiegando che Roma diventa una capitale di pace. L'Unione Europea ha effettuato pagamenti nel quadro del prestito di sostegno all'Ucraina per un valore complessivo di oltre 7 miliardi di euro. Lo afferma il commissario UE all'economia Valdis Dombrovskis al termine della riunione del Consiglio Economia e Finanza. Dombrovskis ha detto che la cifra include il primo esborso da 3,2 miliardi. Il presidente Mattarella è tornato a Seveso a 50 anni da uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana, quando una nube di diossina si sprigionava dalla fabbrica di cosmetici dell'ICMESA, causando diversi gravi problemi di salute nella popolazione. Alla cerimonia di commemorazione il capo dello Stato ha parlato di quanto successo come di un punto di svolta. Ha pensato di morire la 23enne sfregiata da un uomo mentre si trovava alla fermata della metro Duomo a Milano. Il racconto di quei drammatici momenti dell'aggressione è stato messo a verbale dagli inquirenti a colpire uno straniero senza permesso di soggiorno in Italia. Musica, sono stati polverizzati in mezz'ora gli oltre 550.000 biglietti destinati ai 10 concerti che Vasco Rossi terrà dal 6 al 25 giugno 2027 allo Stadio Olimpico di Roma. Data l'alta richiesta, l'organizzazione fa sapere che se sarà possibile mettere in vendita ulteriori posti compatibilmente con le disponibilità dello stadio. È tutto, a più tardi.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
3: RVL Info Cantieri. Come muoversi nel weekend.
4: Benvenuti a questo nuovo appuntamento dedicato a chi si muove sulle strade del Verbano Cusio-Ossola. Fino al 15 luglio sulla statale 337 della Valle Bigezzo si circola a senso unico alternato per lavori sul viadotto Gagnone nel comune di Druogno. Interventi notturni sulla statale 33 del Sempione tra le 21 e le 6 del mattino successivo fino a lunedì 13 luglio sono attivi sensi unici alternati tra Feriolo e Gravellona Toce e sullo svincolo di Villa d'Ossola. Passiamo quindi alle strade provinciali. La provinciale 39 delle Due Riviere è interrotta fino al 31 luglio in entrambe le direzioni nel territorio di Gignese per interventi di ristrutturazione di un ponte. Sulla provinciale 93 di Varzo Gebbo sono partiti lavori di consolidamento dei versanti ed è stato istituito un senso unico alternato che resterà in funzione nella fascia oraria che va dalle 8 alle 17, festivi e prefestivi esclusi, fino al 7 agosto. Medesimo provvedimento resterà in vigore fino al 7 agosto sulla provinciale 69 di Beura a Prata. In questo caso però non sono previste fasce orarie. Infine, nella giornata di lunedì 13 luglio, tra le 8 e le 18, si circolerà a senso unico alternato anche sulla provinciale 64 Cannero-Trarego, più precisamente all'altezza del civico 25 di Viale dei Martiri a Trarego, in questo caso per lavori sulla fibra ottica. Per questa settimana è tutto, appuntamento alla prossima.
3: RVL Info Cantieri, come muoversi nel weekend.
5: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
6: Per tutta l'estate RVL.
5: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
6: RVL la radio.
5: Te ne suoniamo
6: di santa ragione.
7: Questo è il venerdì pomeriggio di RVL la radio, questo è Occhio al Penna con me Marco Pennacchini fino alle 19. Un buon pomeriggio a tutti voi, buon pomeriggio alla Vale che mi ha preceduto con Raschiando il fondo del barile. Per partire oggi ci pensano in due, Eminem e Rihanna, Love the way you lie.

Elena Brancale, Levante e Delia, non lo dico il titolo, tanto si sa a memoria ormai, questa al mio paese. Ecco i punti di contatto: 0323 55 21 24. Questa è la linea per i vostri messaggi qui da noi di RVL. Vi ricordo anche su Facebook, Instagram, ci trovate sempre come RVL la radio. Pronti a scrivervi tutto quello che volete, a farvi vedere l'estate 2026? Mi raccomando, però, commentate, ricondividete i nostri contenuti. Olivia Rodrigo.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente, la statale 32 ticinese è chiusa tra Bellinzago e Oleggio verso Sesto Calende. Ancora per un incidente, sulla A4 Torino-Milano sono presenti code tra Settimo e Corso Giulio Cesare in direzione Torino. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Situ e Corso Allamano verso Aosta. Sulla A7 Milano-Genova sono presenti code per lavori tra Vignole Borbera e Serra Valle Scrivia in direzione Milano. Lungo la A6 Torino-Savona si viaggia incolonnati per traffico intenso tra Marene e Fossano verso Savona. Sulla statale 596 diramazione dei Cairoli si viaggia rilento per lavori tra Cozzo e Terranova. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Baveno e Feriolo d'Incanto. Fino al 23 agosto, ogni sera, le fontane del lungo lago si animano con giochi d'acqua, luci colorate e musica. Tre spettacoli ad accesso gratuito. Per info e orari, bavenoeferiolodincanto.com.
5: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
6: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos

0: tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: Festa Alpina al Centro Feste Vieno dal 10 al 12 luglio. Tutte le sere cucina e griglia, musica e ballo. Organizza ANA sezione Intra, Gruppo Alpini Vieno.
3: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
4: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
2: La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto, con piadina e birra a volontà, sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
5: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
6: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelletteraltura.com.
7: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
8: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

Safe con Buona Domenica su RVL, il venerdì pomeriggio di Occhio alla Penna. Vi ricordo già da adesso è l'appuntamento anche di domani, il sabato, con Occhio alla Penna Saturday Edition dalle 16 alle 18. State chiudendo la valigia, vero? L'abbiamo beccato proprio in quel momento. Ecco, allora ricordatevi che è una cosa non ingombrante, assolutamente leggera e bella da portare, la nostra app. Quindi prendete il telefono, avete chiuso la valigia, siete pronti a partire, andate sul Google Play Store se avete Android o sull'App Store se avete iPhone e scrivete RVL, compare subito la nostra app, la scaricate, è gratis e si sente alla perfezione in tutto il mondo.

0: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
1: Tecno Alarm. Installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO. Installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
4: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
6: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
7: Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili. Festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza. Organizzato dal Comune di Verbania. Con il patrocinio della Regione Piemonte e il distretto turistico dei Laghi e la provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.

0: in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
1: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
2: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
5: Yo. Occhio al Fenna su RVL la radio.

forse la cosa più carina di quel Godzilla di tanti anni fa. Lo ricordate il film, no? Che era uscito con Matthew Broderick, una sorta di richiamo al Godzilla, poi fortunatamente è migliorato. Siamo nel 1998, i Jamiroquai se ne escono con questo Deeper Underground direttamente da Synchronize e dalla colonna sonora di Godzilla, film sempre del 98. Buon pomeriggio da Marco Pennacchini, occhio al pin su RVL la radio. Oggi è una giornata particolare, è il 10, perché è la giornata delle patatine fritte, il French Friday.

Sorry, scusa, lo sento, ci sono i pinguini tattici nucleari su RVL, lo dico subito. Ho trovato un'unione tra, scusate, lo sto per mettere le mani avanti, tra il discorso che abbiamo fatto martedì e oggi. Martedì 7 è stato il giorno della cioccolata, oggi il giorno delle patatine. Ho trovato una ricetta, veramente l'ho trovata per martedì, poi non c'è stato tempo per dirla prima delle 19. Le patatine con la salsa al cioccolato. Le avete mai provate? Io spero di no. Non lo so, è un giudizio affrettato, però spero davvero di no. Però pare che siano una variante davvero particolare. Ovviamente non parleremo di patatine fritte, però è venerdì, venerdì, no? Che l'argomento aperitivo va alla grande. E a proposito di argomenti, di aperitivi, vi ricordo il venerdì, dalle 18 c'è la Masera Pool Party, aperitivo e tigelle al ritmo di RVL la radio. Goditi l'aperitivo più esclusivo di Verbania a bordo piscina direttamente sul Lago Maggiore. Un'atmosfera magnifica. La Masera Pool Party, è peccato.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
2: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedesAlp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
3: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: La Procammero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procammero Riviera. Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: Mercatino del vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severgnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul lungolago di Pallanza, organizzato dal comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
7: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È il ritorno del

cosa fai questa sera? C'è Noemi su RVL Radio, il pomeriggio di Occhio al Penna, giornata delle patatine, e va bene, questo l'abbiamo messo, no, in un angolo, ma cercando tra le varie notizie me ne è apparsa una di un locale giapponese molto famoso, pare il locale di pollo fritto più famoso del Giappone, e lo fa pure buono. Wakatori ha vinto premi su premi, è nella prefettura di Shizuoka in Giappone, e hanno chiesto: senti, ma qual è il segreto del tuo pollo fritto, come si chiede, no, agli chef così. Lui ha detto: vabbè, è facile, segreto, non cambiamo l'olio da quando abbiamo aperto. E alla domanda quando hanno aperto, credo l'intervistatore sia svenuto, perché loro hanno aperto nel 1960.

Cena Spyro, My Ethereal Lover, dal 1960, che questo locale di cui stavo parlando non cambia l'olio da friggere. In realtà non è che non lo cambia, ne lascia sempre una parte. Cambia, lo mette nuovo, ma c'è sempre quella parte dell'olio del 1960, perché dicono loro, dice Yoshiro Tsuchiya, la terza generazione di chef, è il segreto del nostro pollo. E a vedere, sto vedendo i filmati su YouTube su questo locale, tutti contenti. Se sono tutti contenti, ci avranno ragione loro in qualche modo, in qualche maniera. Arrivano le news delle 17, prima ci sono Mark e Cremont, Partenope.

0: Auto a Verbania. Ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Un saluto da Niccolò Ceccarini. L'inizio dei ritiri è ormai alle porte, la prossima stagione sta per cominciare, ma questo è anche il momento dei ricordi, soprattutto per chi ha vinto lo scudetto. È il caso di Francesco Acerbi, che ha parlato in esclusiva a Sport Mediaset partendo da Chivu.
2: Un giocatore comunque importante, ha vinto, un ottimo giocatore, poi sei da allenatore, veniva da 4 mesi del Parma, poi arrivi all'Inter dove comunque ha fatto finali, ha vinto il campionato, il Supercoppa, squadra vincente comunque, doveva solo un po' gestire il gruppo, si è cercato comunque di dargli una mano, perché alla fine, poi dopo il gruppo, veramente grazie al gruppo, ma l'ho detto anche ai miei compagni, poi hai vinto quello che hai vinto, perché il gruppo quest'anno ha fatto la differenza, perché se avessimo avuto un altro gruppo, un altro tipo di dinamiche così, non avresti vinto. Poi ovviamente Chivu ha messo anche del suo, ovviamente alla fine tutti insieme siamo riusciti a vincere.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
3: RVL Info Cantieri, come muoversi nel weekend.
4: Benvenuti a questo nuovo appuntamento dedicato a chi si muove sulle strade del Verbano Cusiossola. Fino al 15 luglio sulla statale 337 della Valle Bigezzo si circola a senso unico alternato per lavori sul viadotto Gagnone nel comune di Druogno. Interventi notturni sulla statale 33 del Sempione tra le 21 e le 6 del mattino successivo fino a lunedì 13 luglio sono attivi sensi unici alternati tra Ferriolo e Gravellona Toce e sullo svincolo di Villa D'Ossola. Passiamo quindi alle strade provinciali. La provinciale 39 delle Due Riviere è interrotta fino al 31 luglio in entrambe le direzioni nel territorio di Gignese per interventi di ristrutturazione di un ponte. Sulla provinciale 93 di Varzo Gebbo sono partiti lavori di consolidamento dei versanti ed è stato istituito un senso unico alternato che resterà in funzione nella fascia oraria che va dalle 8 alle 17, festivi e prefestivi esclusi, fino al 7 agosto. Medesimo provvedimento resterà in vigore fino al 7 agosto sulla provinciale 69 di Beura a Prata. In questo caso però non sono previste fasce orarie. Infine, nella giornata di lunedì 13 luglio, tra le 8 e le 18, si circolerà a senso unico alternato anche sulla provinciale 64 Cannero-Trarego, più precisamente all'altezza del civico 25 di Viale dei Martiri a Trarego, in questo caso per lavori sulla fibra ottica. Per questa settimana è tutto, appuntamento alla prossima.
3: RVL Info Cantieri, come muoversi nel weekend.
5: RVL La Radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
6: Il venerdì pomeriggio è più bello, con una nuova Summer Hit su RVL La Radio. Peggy Good goes na na na, Corona, The Summer's Magic, Nada, il suo amore disperato, ci sono anche i The Colors, un ragazzo, una ragazza.
5: Summer Hit su RVL La Radio, Tokyo. I successi di tutte le estati per tutta l'estate.

0: eccola che se ne va un'altra Summer Heat, ma tornerà e non vi preoccupate, qui su RVL la radio. Ora tempo di infotraffico, pubblicità, ci sono Giovanotti e Alfa, buon vento.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ancora un buon venerdì a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente, la statale 32 ticinese è chiusa tra Bellinzago e Oleggio verso Sesto Calende. Il traffico si mantiene scorrevole sulle restanti strade della regione. Questo breve appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
6: Festa Alpina al Centro Feste Vieno dal 10 al 12 luglio. Tutte le sere cucina e griglia, musica e ballo. Organizza ANA sezione Intra, Gruppo Alpini Vieno.
7: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
8: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
9: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e

0: presentato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
1: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
2: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
3: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
4: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beachforbabies.com.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
8: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
9: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

convento di Giovanotti e Alfa su RVL nel venerdì di Occhio al Pin con me Marco Pennacchini fino alle 7. Siamo partiti alle patatine fritte e abbiamo continuato a parlare di fritto, con il locale in Giappone che non cambia olio dal 1960 per friggere il pollo fritto, e pare sia questo il segreto del successo. Allora vi chiedo: in che posti avete mangiato durante le vostre vacanze? È un argomento che poi tornerà durante l'estate 2026. In che posti non proprio d'elite? Quello vogliamo sapere. 0323 55 21 24. La linea per i vostri messaggi. Sophie and Anthony at Hi My Love.

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio, a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
8: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
9: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
10: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
11: Cannero Riviera on the beach, estate 2026, venerdì 31 luglio Mamacita the party, sabato 1 agosto la festa dell'anno Millennium Party 90-2000 più live set di Scar e Manfri, il weekend party più bello del Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/cannero, infoline più 39 352 098 33 81. Cannero Riviera on the beach, estate 2026.
12: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
13: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
14: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
15: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
16: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
17: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Un altro gravissimo incidente lungo le strade del nostro territorio, stavolta sulla statale 32 ticinese a Bellinzago Novarese. Verso le 7.30 di stamani, una donna di 51 anni, Stefania Onolfo di Novara, è morta scontrandosi frontalmente con un camion. La vittima era medico e stava andando al lavoro all'ospedale di Somma Lombardo in provincia di Varese. L'autista del mezzo pesante ha riportato solo lievi lesioni, dinamica e responsabilità sono al vaglio delle forze dell'ordine. Ben 5 Canadair sono impiegati da oggi contro il sempre più vasto incendio che da 10 giorni sta distruggendo le alture di Premosello. Questa mattina in zona è arrivato anche il governatore piemontese Alberto Cirio. Continua l'apprensione tra i circa 120 abitanti della frazione di Colloro che ieri sono stati evacuati in via precauzionale. Inizieranno martedì i lavori per il nuovo ponte sul torrente Anza a Pieve Vergonte, ne da notizia la provincia del VCO. Il ponte attuale sarà abbattuto e ne verrà costruito uno nuovo. Il termine dei lavori è previsto entro l'11 dicembre 2026 e fino ad allora la provinciale 65 primo tronco lungo la quale si trova il ponte sarà ovviamente interrotta in entrambe le direzioni. La provincia si dice consapevole dei disagi che ne deriveranno, ma evidenzia che l'intervento è urgente e necessario per garantire la sicurezza della circolazione. Questa è l'informazione di RVL alla radio e poi non dite che non lo sapevate.
16: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Yo. Occhio al Fenna, su RVL la radio.

Somber con Potential su RBL. Buon venerdì da Marco Pennacchini, questo è Occhio al Penna. Allora ve lo dico, prima vi ho chiesto in che posti avete mangiato non proprio bene, mi sono espresso male, avete ragione, uso le parole per lavoro ma le uso male a volte, intendevo la nazione, cioè non mi dite i locali, assolutamente no, Extra Italia, non vogliamo nulla italiano. In quale nazione è straniera, al di fuori dei confini nazionali, e San Marino e Città del Vaticano non valgono, vi siete ritrovati male, che a un certo punto ha detto ma dove sto mangiando, ma che cosa è sta cosa, c'è Irama Cabana.

arrivano messaggi sulla Francia, che a quanto pare, no, è una nazione dove non si mangia bene. In realtà la cucina francese pare che sia una delle prime al mondo, come si dice. Poi ci sono dei piatti francesi buonissimi, assolutamente, dei piatti da nouvelle cuisine, ho detto apposta che è francese e tutto il resto. Fateci sapere dove non vi siete proprio trovati benissimo a livello, no? A livello di cibo, quando siete andati in vacanza o magari pure in una trasferta di lavoro, una qualsiasi cosa. 0323 55 21 24, mi raccomando, non posti italiani, solo luoghi all'estero. Ripeto, argomento che poi magari tornerà per durante l'estate, per vedere un po' anche i piatti strani che si possono vedere al di fuori dei confini. Temi in

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
3: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
4: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
5: Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili. Festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul lungolago di Pallanza. Organizzato dal Comune di Verbania, con il patrocinio della Regione Piemonte e il distretto turistico dei Laghi e la provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
6: Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
7: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione! La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
8: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
9: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

messo le mani anche il marito di Rose Villain, 6PM, a produrre questa hit parade di Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, grande hit per l'estate 2026, Super Rotation qui su RVL. Il bello che ci si è messo in mezzo anche Giovanotti, che ha trovato una chiamata di, voi immaginate, siete lì sul telefono e compare una chiamata di Gianni Morandi. Che vorrà Gianni Morandi? Giovanotti l'ha richiamato e dice: che è successo? Vorrei fare un pezzo per l'estate, vorrei fare un qualcosa, no, per l'estate. E Giovanotti è andato da 6PM, hanno prodotto un po' di basi e alla fine è arrivata questa hit parade che abbiamo sentito ora su RVL e la radio. Arrivano le news tra poco, sono quelle delle 18, prima c'è Another Toll to You.

0: sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi. Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
1: Bentrovati dalla redazione. Ha confessato l'omicidio della madre, lo studente di 20 anni residente a Milano, fermato per aver ucciso la 58enne Lorella Capano, il cui corpo è stato ritrovato lunedì sera nella seconda casa di famiglia a Sanremo. La missione è arrivata nel corso dell'interrogatorio di convalida dell'arresto. La Corte d'Appello di Milano ha confermato le assoluzioni per 23 militanti di destra processati con l'accusa di manifestazione fascista al corteo per Sergio Ramelli nel 2019. Dopo il corteo, di mostranti avevano reso omaggio al 18enne militante del Fronte della Gioventù rispondendo presente al suo nome e facendo il saluto romano. In Spagna 12 morti accertati, 8 feriti, almeno 23 dispersi è il bilancio provvisorio dell'incendio divampato ieri in un bosco nella provincia andalusa di Almeria. La Farnesina sta verificando l'eventuale coinvolgimento di italiani. Nuova ondata di maltempo e temporali sull'Italia domani, piogge e rovesci interesseranno tutte le regioni settentrionali, ad esclusione delle zone costiere liguri e tutte le regioni adriatiche. Per questo la Protezione Civile ha valutato una nuova allerta meteo gialla per temporali su 6 regioni: Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Marche e Piemonte. Marc Marquez firma il miglior tempo nelle prequalifiche del Sachsenring. Lo spagnolo ha fermato il cronometro sull'1:19.394 e ha preceduto Raul Fernandez di Gian Antonio. Tredicesimo Bagnaia, che sarà costretto a passare dal Q1. Domani alle 10.50 le qualifiche, alle 15 la sprint. È tutto, a più tardi.
0: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: RVL Info Cantieri. Come muoversi nel weekend.
3: Benvenuti a questo nuovo appuntamento dedicato a chi si muove sulle strade del Verbano Cusio Ossola. Fino al 15 luglio sulla statale 337 della Valle Bigezzo si circola a senso unico alternato per lavori sul viadotto Gagnone nel comune di Druogno. Interventi notturni sulla statale 33 del Sempione tra le 21 e le 6 del mattino successivo fino a lunedì 13 luglio sono attivi sensi unici alternati tra Ferriolo e Gravellona Toce e sullo svincolo di Villa d'Ossola. Passiamo quindi alle strade provinciali. La provinciale 39 delle Due Riviere è interrotta fino al 31 luglio in entrambe le direzioni nel territorio di Gignese per interventi di ristrutturazione di un ponte. Sulla provinciale 93 di Varzo Gebbo sono partiti lavori di consolidamento dei versanti ed è stato istituito un senso unico alternato che resterà in funzione nella fascia oraria che va dalle 8 alle 17, festivi e prefestivi esclusi, fino al 7 agosto. Medesimo provvedimento resterà in vigore fino al 7 agosto sulla provinciale 69 di Beura a Prata. In questo caso però non sono previste fasce orarie. Infine, nella giornata di lunedì 13 luglio, tra le 8 e le 18, si circolerà a senso unico alternato anche sulla provinciale 64 Cannero-Trarego, più precisamente all'altezza del civico 25 di Viale dei Martiri a Trarego, in questo caso per lavori sulla fibra ottica. Per questa settimana è tutto, appuntamento alla prossima.
2: RVL Info Cantieri, come muoversi nel weekend.
4: RVL La Radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
5: Perché si fanno quattro pezzi estivi insieme su RVL e compongono la Summer Hit. All'interno sentiremo Gali, Casa Mia, e Bundabash, Lambada, Baby K, Giusy Ferreri, Roma Bangkok. E apriamo con gli 883 pronti a cantarla questa, tieni il tempo.
4: Summer Hit su RVL La Radio, i successi di tutte le estati per tutta

0: chiude un'altra Summer Hit su RBL, la radio, ora tempo di infotraffico, pubblicità, c'è Gaia, bossa nostra.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Venaria in direzione Aosta. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Ci spostiamo quindi al traforo del Monte Bianco per segnalare code per traffico intenso, con attese previste di circa 15 minuti in direzione Francia e di circa 90 minuti in direzione del territorio italiano. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
6: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com. Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania, dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
7: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RBL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
8: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in Formula B&B, iscrizione al torneo.

0: abbonamento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beachforbabies.com.
1: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
2: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
3: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

Mossa Nostra, lei ovviamente è Gaia su RVL Radio, occhio al PIN fino alle 19 di questo 10 luglio 2026. Un buon pomeriggio da Marco Pennachini. 0323 55 21 24 la linea per i vostri messaggi. Vi ho chiesto dov'è in giro per il mondo che non avete mangiato benissimo in vacanza, perché non è detto che tu vai lì e mangi per forza bene. Chi viene qua in Italia dai è più facile, siamo effettivamente nella nazione dove si mangia meglio ovunque e da qualsiasi parte, nord, sud, centro, isole comprese, senza nessun problema. Allora lo so, sto facendo la cosa, no? Il solito italiano si mangia solo bene solo qua. Forse sì. Ci trovate anche su Facebook e su Instagram, vi ricordo come RVL la radio. The Bowser Magnetic.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
2: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
3: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
4: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com.
5: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
6: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas. Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
7: Festa Alpina al Centro Feste Vieno dal 10 al 12 luglio. Tutte le sere cucina e griglia, musica e ballo. Organizza ANA sezione Intra, Gruppo Alpini Vieno.
8: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
9: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
10: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Ca Boschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
11: RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
12: Edizione Flash di RBL informa, buona serata da Luca Manghera. Una dottoressa novarese di 51 anni, Stefania Onolfo, è morta questa mattina scontrandosi con un camion sulla statale 32 a Bellinzago. Stava andando al lavoro, la strada è riaperta solo nel pomeriggio. Da questa mattina sono 5 i canadieri impegnati a contrastare l'incendio di Premosello, restano lontani dalle loro case circa 120 residenti di Colloro, evacuati ieri. Da lunedì lavori notturni di asfaltatura sulla statale del Lago Maggiore, in 4 tratti tra Verbania e Cannobbio saranno attivi tra le 21 e le 5:30 dei sensi unici alternati. Partiranno invece martedì lavori per il nuovo ponte sull'Anza a Pieve Vergonte. Fino a dicembre la provinciale 65 resterà quindi interrotta in entrambe le direzioni.
13: Il meteo di RVL.
14: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
12: Previsioni del tempo per sabato 11 luglio, nuvoloso con piogge e temporali dal pomeriggio, temperature tra 19 e 30 gradi. Questa è l'informazione di RVL La Radio e poi non dite che non lo sapevate.
11: RVL informa.
10: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
15: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
16: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

La Summer Funk di Francesco Gabbani su RVL Radio. Arrivano messaggi su nazioni che non mi aspettavo. C'è Giovanni, ci scrive del Portogallo. E io in realtà il Portogallo ho mangiato benissimo quando sono andato due volte. Ho mangiato abbastanza bene, cioè senza problemi. Ho trovato pure il caffè buono, uno dei rari casi in cui ma bevi un caffè quasi vicino a quello nostro, ovviamente poi Portogallo, Brasile, no? Con la colonizzazione e tutto il resto. La Francia continua a essere dominante, ma non come l'Inghilterra. Ecco, tanti, anche Elisa ci ha scritto che l'Inghilterra presumibilmente è il posto in Europa dove si mangia peggio. Un saluto intanto a tutti gli amici inglesi che sono all'ascolto, chissà che ne pensano loro. Bruno Mars, All My Soul.

0: Mercatino del Vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severgnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
1: Canner Oliviera on the Beach, estate 2026, venerdì 31.

0: del Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: Evo 3, il City SUV 1500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
2: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
3: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedDesalp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
4: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione! Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Bavino e Feriolo d'Incanto. Fino al 23 agosto, ogni sera, le fontane del lungo lago si animano con giochi d'acqua, luci colorate e musica. Tre spettacoli ad accesso gratuito. Per info e orari, bavinoeferiolodincanto.com.
6: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma, sui social, Giffa Summer Festival.
7: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
8: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
9: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli. In corso Mameli 31 a Intra.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.

Tracy Abrams, In the Wall, su RVL, la serata di Occhio al Pin con me, Marco Pennacchini. Ci è arrivato un messaggio molto interessante da parte di Salvo allo 0323 55 21 24 con un link ad una notizia di un ristorante thailandese che serve la zuppa, famoso per le zuppe, e usa lo stesso brodo da circa 50 anni per fare questa zuppa. E anche qui pare che sia estremamente buono, non c'è nessun problema, tutti si sentono bene, tutti stanno, no? Stanno bene. C'è nella recensione, stavo vedendo, non è proprio il posto più igienico e pulito dove andare, però pare sia famoso proprio per questa zuppa qui. Quindi vedi, no? Ci sono diverse cose in giro per il globo. C'è anche Anna, White Girl Wasted.

Dance No More, Harry Styles, a chiudere l'appuntamento di questo venerdì con Occhio al Pin. Da Marco Pennacchini è tutto, ci sentiamo domani per la Saturday Edition dalle 16 alle 18. Ora vi lascio con Fabiana, RVL Castores.

0: Tra poco su RPL la radio. The Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buonasera dalla redazione. Almeno 25 capi di Stato e di Governo, tra cui il presidente ucraino Zelensky, si riuniranno a Parigi il 13 luglio. La coalizione dei volenterosi intende intensificare il sostegno all'Ucraina e la pressione sulla Russia. L'obiettivo è raggiungere un cessate il fuoco e la ripresa dei colloqui di pace. Donald Trump ha lasciato istruzioni nel caso in cui l'Iran dovesse riuscire a portare a termine il piano di ucciderlo. L'ha ammesso il presidente americano parlando col New York Post. Intanto Trump conferma che il cessate il fuoco in Medio Oriente è terminato. L'attentato a Sigfrido Ranucci, è stata perquisita l'abitazione di Gomes Clesio Tavares. Factotum di Walter Ravitola è ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba all'esterno dell'abitazione del giornalista di Report. L'uomo, secondo gli investigatori, ora si troverebbe in Camerun. Paura oggi a Savona dove un bimbo di 3 anni è precipitato dal balcone di un'abitazione in corso Mazzini. Al momento il piccolo ricoverato al Gaslini di Genova, dove è stato trasferito d'urgenza con l'elisoccorso con un grave politrauma. Alexander Zverev, il primo finalista Wimbledon, il tedesco ha battuto in 3-7 la sorpresa di casa Arthur Ferri e domenica sfiderà il vincente del match tra Sinner e Djokovic. Da lunedì inoltre sarà il nuovo numero 2 del mondo, scavalcando Carlos Alcaraz. È tutto, a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben ritrovati, code sulla Milano Med all'altezza di Paderno Dugnano verso fuori Milano. Lunghe file sulla tangenziale nord di Milano tra la vecchia Valassina e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Ci spostiamo sulla tangenziale ovest dove ci sono code a tratti tra Settimo Milanese e Assago verso l'Autosole e code tra la 1 e la Valtidone in direzione dei laghi. Sul tratto urbano della 4 incolonnamenti tra Pero e Milano Est per traffico intenso andando in direzione Brescia e file tra Grate Brianza e la barriera di Milano Est in direzione Torino. Sulla 7 Milano-Genova file alla barriera di Milano fino alla tangenziale ovest. Sulla 8 Milano Varese chiusura dell'autostrada tra Sobbiate Arno e la diramazione Gallarate Gattico verso Milano tra le 22 e le 5. È tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RPL la radio. Anche d'estate.
5: Ed è già arrivato il venerdì, ben ritrovati su RPL la radio in questo 10 di luglio. Anche oggi siete con Fabiana Contin fino alle 22 con Che Stories. Saluto Marco Pennacchini e naturalmente vi auguro già da subito in nostra compagnia una splendida serata fatta di tanti grandi successi e qualche notizia e curiosità.
6: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RPL Che Stories.

0: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore. Segnate una data, quella del 24 luglio 2027. Sì, c'è da aspettare ancora un annetto per poter vedere e sentire Karol G dal vivo a Milano. Sarà per lei l'unica data del suo tour. Quindi 27 luglio 2027 Karol G torna finalmente in Italia a Milano. Ma adesso l'ascoltiamo assieme a Manu Chao.
1: Salida del vuelo con destino

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: è l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Venaria in direzione Aosta. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Ci spostiamo quindi al traforo del Monte Bianco per segnalare code per traffico intenso, con attese previste di circa 15 minuti in direzione Francia e di circa 90 minuti in direzione del territorio italiano. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 350167 o ristorante il portale.

0: arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
3: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
4: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
5: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center a Feriolo e sui social.
6: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
7: In ogni canzone
6: un brivido di piacere.
7: Sei su RVL la radio.

Gaga, dove ci Runaway nel nostro Che Stories. Torniamo a parlare di dub. Voi l'avete segnato, vero? Che noi abbiamo chiaramente delle coperture con il Dub Plus, con RVL la radio. Quindi se avete questo supporto, vi ricordo che ci potete ascoltare serenamente anche a Biella, a Vercelli e a Casale Monferrato. Adesso c'è lui, Saif, con Buon

0: talk about.
1: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
2: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
1: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
3: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
4: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in piazza Ranzoni a Intra.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
6: Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania, con il patrocinio della Regione Piemonte e il distretto turistico dei Laghi e la provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
7: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
8: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
9: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
10: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
11: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
12: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
13: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
14: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
15: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
16: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Un altro gravissimo incidente lungo le strade del nostro territorio, stavolta sulla statale 32 ticinese a Bellinzago Novarese. Verso le 7.30 di stamani, una donna di 51 anni, Stefania Onolfo di Novara, è morta scontrandosi frontalmente con un camion. La vittima era medico e stava andando al lavoro all'ospedale di Somma Lombardo in provincia di Varese. L'autista del mezzo pesante ha riportato solo lievi lesioni. Dinamica e responsabilità sono al vaglio delle forze dell'ordine. Ben 5 Canadair sono impiegati da oggi contro il sempre più vasto incendio che da 10 giorni sta distruggendo le alture di Premosello. Questa mattina in zona è arrivato anche il governatore piemontese Alberto Cirio. Continua l'apprensione tra i circa 120 abitanti della frazione di Colloro che ieri sono stati evacuati in via precauzionale. Ancora escursionisti in difficoltà sulle montagne del VCO. Sentiamo il servizio di Maria Elisa Gualandres.
17: Lungo intervento nella notte per la stazione di Baceno del soccorso alpino per due biker tedeschi saliti all'Alpe Bionca sopra Premia, che per scendere hanno imboccato un sentiero per il lago di Agaro non percorribile in bicicletta. I soccorritori li hanno raggiunti accompagnati a valle. L'intervento si è concluso alle 4:40 di questa mattina. Le biciclette saranno recuperate con la teleferica nei prossimi prossimi giorni.
16: Inizieranno martedì i lavori per il nuovo ponte sul torrente Anza a Pieve Vergonte, nella notizia alla provincia del VCO. Il ponte attuale sarà abbattuto e ne verrà costruito uno nuovo. Il termine dei lavori è previsto entro l'11 dicembre e fino ad allora la provinciale 65 primo tronco, lungo la quale si trova il ponte, sarà ovviamente interrotta in entrambe le direzioni. La provincia si dice consapevole dei disagi che ne deriveranno, ma evidenzia che l'intervento è urgente e necessario per garantire la sicurezza della circolazione. Sempre in tema di viabilità, la prossima settimana ANAS eseguirà lavori di asfaltatura sulla statale 34 del Lago Maggiore. Tuttavia i disagi saranno minimi perché gli interventi saranno in notturna. Tra le 21 e le 5.30 lungo il tratto tra Verbania e Cannobbio saranno attivi 4 distinti sensi unici alternati. E adesso le previsioni del tempo.
0: Il meteo di RVL.
18: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
16: Previsioni del tempo per sabato 11 luglio: nuvoloso con piogge e temporali dal pomeriggio, temperature tra 19 e 30 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
15: RVL informa.
14: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
13: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultimo

Samurai J con Flamenco, Paranoia su RVL, la radio. Parliamo di Ed Sheeran. Perché? Perché qualche tempo fa lui ha parlato anche di alcuni aggiornamenti per quanto riguarda la salute e ha detto: ho avuto l'herpes zoster, non lo consiglio, ma ora sto bene. L'herpes zoster, lo ricordiamo, è una patologia dolorosa causata dallo stesso virus della varicella e colpisce più frequentemente le persone sopra i 50 anni. Ed Sheeran ne ha 35, ma posso garantirvi che anch'io, che ancora non ho insomma i 50, ecco, l'ho avuto spesso e volentieri. Purtroppo mi colpiva il volto senza tra l'altro segni, però con delle vampate di calore. Poi, facendo tutti gli esami del caso, ho scoperto questa cosa e l'ho curata. Purtroppo spesso può anche essere recidivo, cioè può tornare, e a me è successo più di una volta. Comunque lui ha voluto farlo sapere proprio per cercare di sensibilizzare di più a stare attenti anche a questo herpes zoster, che va assolutamente curato e che può colpire qualsiasi parte del corpo e anche in modo diverso. Quindi state sempre attenti se avete qualche insomma particolare sintomo, e andate dal vostro medico per insomma curarlo in tempo, perché potrebbe creare parecchi fastidi. Noi Ed Sheeran lo ascoltiamo adesso con Martin Garrix e questa è Repeat It.

Sheeran e Martin Garrix con Repeat It finalmente hanno rilasciato questo pezzo che era lì nel cassetto da diversi anni e poi è arrivato il momento di farlo ascoltare. Ci piace molto questa collaborazione, c'è anche il videoclip e i due che hanno una stima reciproca e secondo me potrebbe essere anche l'inizio di altre belle collaborazioni. Adesso torniamo in Italia, nel nostro Che Stories ci sono i Pinguini Tattici Nucleari e Sorry Scusa Lo Siento.

0: La Vacascia Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Mercatino del vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
3: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
4: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi! Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store! Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
0: Festa Alpina al Centro Feste Vieno dal 10 al 12 luglio. Tutte le sere cucina e griglia, musica e ballo. Organizza ANA sezione Intra, Gruppo Alpini Vieno.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
6: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
7: Baveno e Feriolo d'Incanto. Fino al 23 agosto, ogni sera, le fontane del Lungolago si animano con giochi d'acqua, luci colorate e musica. Tre spettacoli ad accesso gratuito. Per info e orari, bavenoeferiolodincanto.com.
8: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
9: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
10: Ogni mattina RVL La Radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
11: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL La Radio.

Beautiful Freaks di Meek nel nostro Che Stories su RVL la radio. Siamo al primo giro di boa, chiudiamo anche la prima delle tre ore del nostro contenitore. Tra poco ritroveremo anche la redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Prima però abbiamo tempo di ascoltare anche il nuovo singolo di Noemi assieme a Vito Salamanca. Questa è Tu cosa fai questa sera? Stare con

0: grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buonasera dalla redazione. L'Ucraina e la Moldavia sono sempre più vicine all'Unione Europea. Gli ambasciatori dei 27 hanno concordato ad avanzare nel processo di adesione all'UE di Kiev e Chisinau, aprendo il cluster 6 sulle relazioni esterne. Inoltre sono stati chiusi i capitoli negoziali 25, 26 e 30 per l'Albania e i capitoli negoziali 8 e 29 per il Montenegro. I 007 americani stanno valutando di innalzare nuove barriere metalliche davanti alla Casa Bianca per incrementare le misure di sicurezza attorno a Trump alla luce delle minacce di morte al presidente. I servizi segreti potrebbero anche decidere di impedire il transito pedonale davanti alla residenza presidenziale. È stata perquisita l'abitazione di Gomes Clesio Tavares, ritenuto intermediario con la banda che ha piazzato la bomba all'esterno dell'abitazione del giornalista di Report Sigfrido Ranucci. L'uomo, secondo gli investigatori, ora si troverebbe in Camerun. Ha confessato l'omicidio della madre, lo studente di 20 anni fermato per aver ucciso la 58enne Lorella Capano nella seconda casa di famiglia a Sanremo. La missione è arrivata nel corso dell'interrogatorio di convalida dell'arresto. La terza ondata di calore non darà tregua all'Italia almeno fino al 20 luglio. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bodino rosso per Firenze e Perugia oggi e domani, ben 43 gradi nelle zone interne della Sardegna. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20. 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
2: Iniziamo bene come sempre la seconda ora di Key Stories. Perché? Perché arriva il 4x4 e ascoltiamo 4 successi senza interruzioni. Tra poco Jovanotti e Ti sposerò, ma anche Francesco Renga, La tua bellezza. Ritroveremo Partenope di Merck & Cremont assieme a Serena Brancale e i The Colors. Subito c'è Carol Bailey.
0: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce per un incidente segnaliamo code tra Amazon

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
0: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
2: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
3: La Vacascia Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social trattoria La Vacascia.
4: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
5: Canner Oliviera on the Beach, estate 2026. Venerdì 31.

0: del Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: Baveno e Feriolo d'Incanto. Fino al 23 agosto, ogni sera, le fontane del lungo lago si animano con giochi d'acqua, luci colorate e musica. Tre spettacoli ad accesso gratuito. Per info e orari, bavenoeferiolodincanto.com.
2: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
3: Festa Alpina al Centro Feste Vieno dal 10 al 12 luglio. Tutte le sere cucina e griglia, musica e ballo. Organizza ANA sezione Intra, Gruppo Alpini Vieno.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

Dai dai Shakira, che bello, a me piace molto questo brano, inno dei mondiali 2026. Shakira che tra le altre cose pare che sia è stata a fare anche il tifo per Messi, tra le altre cose, lo abbiamo detto spesso e volentieri all'interno del pezzo. Lei cita tantissimi campioni del mondo, appunto, del calcio, tralasciando, ma mi sembra giusto, Piqué, e anche in questo caso tutti hanno già pensato a una revenge song. J-Ax, questa è la sua IPIO, però anche no. Boom.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
4: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
5: Festa Alpina al Centro Feste Vieno dal 10 al 12 luglio. Tutte le sere cucina e griglia, musica e ballo. Organizza ANA sezione Intra, Gruppo Alpini Vieno.
6: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania 0323 49 44 32.
7: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
8: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
9: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
10: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
11: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
12: Super Trailers, il cinema alla radio.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembiate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Super Trailers.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Super Trailers.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
18: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

Cabana di Irama su RBL la radio. Il cantautore ha battezzato, lo sappiamo, anche il suo primo San Siro per il decennale della carriera e adesso è impegnato, lo sappiamo, come nuovo giudice a X Factor. Per Sanremo 2027, beh, le porte non sono chiuse, potremo effettivamente rivederlo calcare il palcoscenico dell'Ariston. In una recente intervista Irama ha detto anche che ai concerti lui dopo due ore si annoia ed è per questo motivo che appunto al suo San Siro ha fatto una grande festa. Parlando dei compagni di viaggio di X Factor, ha parlato di Jake La Furia e ha detto: mi fa sempre tanto ridere, in questo periodo sono meno malinconico e più positivo del solito. C'è Sienna Spyro, questa è la sua Material Lover.

Material Lover di Sienna Spyro, ma da questa bella novità che ricordo fa parte anche della colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, torniamo un pochino indietro nel tempo con i Kool & The Gang e Fresh. E a proposito di questo, ormai il weekend è alle porte e vi ricordo che ogni sabato e ogni domenica c'è un contenitore su RVL la radio curato dal nostro Piero Pratesi, si chiama Ti Ricordi Quando e vi fa proprio ascoltare tanti successi 70-80 in vinile.

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
5: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
6: Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania, con il patrocinio della Regione Piemonte e il Distretto Turistico dei Laghi e la Provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
3: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
7: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

Hit Parade, Gianni Morandi, Alessandra Amoroso. Ancora ben ritrovati se vi siete appena collegati su RVL, la radio Check Stories. Stiamo già per chiudere la seconda ora del nostro appuntamento di oggi, venerdì 10 di luglio, ma abbiamo ancora 60 minuti da passare insieme. Tra poco la redazione, prima però ascoltiamo insieme anche Hi My Love di Sofia and the Antonettes.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buonasera ad Alessio Galea. Si alza ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran. Se mi uccidono, lasciato istruzioni, colpirli con una potenza mai vista. Trump risponde così sulla notizia di un presunto piano di Teheran per ucciderlo. Daniela Ubaldi.
2: Nuovo capitolo dello scontro tra Trump e il governo iraniano. Ho lasciato istruzioni. Se dovesse succedermi qualcosa, verranno colpiti con una potenza mai vista, ha dichiarato il presidente, che al New York Post risponde in merito all'avvertimento di Israele su un piano iraniano per ucciderlo. No, Israele non ha trovato nulla, sono il numero uno nella lista iraniana delle persone da eliminare da molto tempo. Intanto rimane alta la tensione nello stretto di Hormuz dopo gli ultimi raid. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma gli Stati Uniti hanno chiarito senza mezzi termini che il cessate il fuoco è terminato, ha scritto sempre Trump sul suo social Truth. Si mobilita i mediatori per evitare un'escalation. Secondo quanto riportato dal New York Times, il Qatar è in contatto con Washington e Teheran, mentre Axios riporta una fonte che rivela previsto la prossima settimana un nuovo ciclo di colloqui, forse ospitato dalla Svizzera. E dopo aver gettato benzina sul fuoco con i piani iraniani per uccidere Trump, tornano a farsi sentire fonti israeliane che stavolta rivelano l'amministrazione Trump non vuole il coinvolgimento di Israele nei combattimenti per timore di perdere il controllo del conflitto.
1: Nuova giornata di caldo torrido in Italia, bollino rosso a Firenze e Perugia. Nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nell'entroterra della Sardegna. Caldo estremo anche in Gran Bretagna e Francia. Si tratta della terza ondata di calore in 3 mesi in Europa. La Spagna, sempre nella morsa del caldo, fa i conti anche con un disastroso incendio boschivo in Andalusia. 12 morti accertati, 8 i feriti ed almeno 23 dispersi secondo un bilancio ancora provvisorio. Un altro femminicidio nelle Marche, un 39enne ieri sera ha ucciso a coltellate la sua ex compagna a Loreto, poi si è costituito in caserma e ha confessato. Il servizio di Barbara Salandri.
3: Un copione che si ripete con una drammaticità quasi quotidiana, donne uccise per mano di mariti, partner, ex compagni. Lo stesso è accaduto ieri sera a Luigia Fortunato, 33 anni, di origini pugliesi, aggredita a coltellate dall'ex compagno nella sua abitazione in via Bramante a Loreto, in provincia di Ancona. A dare l'allarme poco dopo le 22 alcuni residenti che hanno visto l'uomo di origine tunisina in stato confusionale in strada con i vestiti ancora sporchi di sangue. Ho ucciso tua figlia, avrebbe scritto in un messaggio inviato alla mamma della sua ex. Poco dopo si è presentato alla caserma di Porto Recanati confessando di aver ucciso la 33enne. A quel punto i carabinieri hanno fatto irruzione nell'abitazione e hanno trovato nel corridoio il corpo di Luigia martoriato da diverse coltellate. La tragedia, secondo quanto ricostruito, si sarebbe consumata al termine di una lite scoppiata probabilmente per la custodia del figlio della coppia, un bambino di 7 anni che ieri sera si trovava a casa della nonna. Il 39enne si trova ora rinchiuso nel carcere di Montacuto con l'accusa di omicidio volontario aggravato.
1: Ed è tutto, buona serata.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
4: In sequenza.
6: E arriva anche il secondo e ultimo 4x4 per quanto riguarda noi di Che Stories. Ancora 4 successi da ascoltare senza interruzioni. Tra poco Hey Baby in No Doubt, ma anche Emily Sandé con Next to Me. Ascolteremo Summer Funk di Francesco Gabbani, subito una canzone che io amo moltissimo dei Fugees, No Woman No Cry.
4: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90,

0: finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
1: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1. Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde. Ai giardini botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
3: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

Sombre, anche lui nel nostro Key Stories di oggi. Allora, visto che si avvicina il weekend, magari utilizzerete anche un po' di più i social, condividendo qualche scatto, qualche momento di relax, vi voglio ricordare che anche RVL la radio è presente sui social. Quindi se ancora non seguite le nostre pagine social, se avete modo, cercate RVL la radio su Facebook e su Instagram. Chiaramente mettete un mi piace oppure un segui per entrare così a far parte del nostro mondo virtuale. Lì trovate tante curiosità, ma anche tante informazioni e tutti gli appuntamenti per fare festa insieme a noi in queste sere d'estate. Giovanotti e Alfa, buon vento.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
6: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
7: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
8: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
9: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
10: Edizione flash di RBL informa. Buona serata da Luca Manghera. Una dottoressa novarese di 51 anni, Stefania Onolfo, è morta questa mattina scontrandosi con un camion sulla statale 32 a Bellinzago. Stava andando al lavoro, la strada riaperta solo nel pomeriggio. Da questa mattina sono 5 i Canadair impegnati a contrastare l'incendio di Premosello. Restano lontani dalle loro case circa 120 residenti di Colloro, evacuati ieri. Da lunedì lavori notturni di asfaltatura sulla statale del Lago Maggiore in 4 tratti tra Verbania e Cannobbio saranno attivi tra le 21 e le 5:30 dei sensi unici alternati. Partiranno invece martedì i lavori per il nuovo ponte sull'Anza a Pieve Vergonte. Fino a dicembre la provinciale 65 resterà quindi interrotta in entrambe le direzioni. Questa è l'informazione di RVL La Radio e poi non dite che non lo sapevate.
9: RVL informa.
8: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
11: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
12: Noi ci siamo per tutta l'estate RVL.
11: Per tutta l'estate RVL
12: ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
11: RVL La Radio,
12: te ne suoniamo di santa ragione.

di Dito nella Piaga. Dito nella Piaga in una recente intervista ha parlato un po' del suo percorso, ha detto: ho studiato recitazione e nutro anche una grande passione sconfinata per questo, e infatti sappiamo che ha recitato anche all'interno di un film. E tra l'altro pare che il suo tour sarà sì musica, ma anche appunto recitazione e contatto con il pubblico. Seguitela anche sui suoi canali social per avere sempre il punto per quanto riguarda anche i suoi appuntamenti dal vivo. Tame Impala adesso con

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
2: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
3: Mercatino del vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul lungolago di Pallanza, organizzato dal comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
5: In ogni canzone
6: un brivido di piacere.
5: Sei su RVL la radio.

nel nostro Key Stories, ma parliamo di Anna ed è lei la Million Dollar Babe della musica. Lo ha confermato proprio con il titolo del prossimo disco. L'annuncio ha scatenato, manco a dirlo, i fan del cantante. Da 2 anni, ricordiamolo, l'artista femminile più ascoltata in Italia. Per ora non sappiamo molto su Million Dollar Babe. La data di uscita è proprio quella di oggi, 10 di luglio, in vari formati. Esce come CD, CD autografato, vinile e tanto altro, ma i fan sono sicura già sanno molto anche di questo nuovo lavoro discografico. Ricordo che Anna è un'artista da 44 dischi di platino, 11 d'oro. Nel 2025, tra l'altro, è stata anche tra le 20 rapper più ascoltate al mondo su Spotify. L'ascoltiamo con il nuovo singolo.

0: pausa magnetiche, così siamo arrivati ai saluti. È arrivato il momento di chiudere Che Stories di oggi venerdì, ma anche di questa settimana. Ma vi invito a rimanere collegati anche durante il weekend, perché ci sono tanti appuntamenti da seguire e poi la musica che vi farà da colonna sonora. E tra poco vi ricordo che dopo la redazione c'è anche Day by Day con la nostra Adriana Paratore. Io vi auguro un buon fine settimana, vi aspetto lunedì alle 19. Dalla Fabia è tutto, ciao!
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories. Aia!

0: tra poco su RBL la radio Day by Day con Adriana Paratore.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito. Così annuncia Donald Trump dopo una giornata di calma apparente nel Golfo, seguita a due giorni di raid incrociati su Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvisato gli USA che Teheran ha elaborato un nuovo piano per uccidere il presidente americano. Mi vogliono morto da anni e io ho lasciato istruzioni. Se dovesse succedere qualcosa, saranno bombardati con una potenza mai vista. È l'avvertimento di Trump, che comunque starebbe tenendo fuori lo Stato ebraico dai nuovi raid perché teme di perdere il controllo del conflitto. È giallo sul caso della morte di Anne Widdecombe, 78 anni, figura notissima della destra politica ma anche dell'intrattenimento televisivo britannico e passionaria euroscettica, transitata negli anni dalle file del partito conservatore di Margaret Thatcher al Brexit Party, trasformatosi poi in Reform UK di Nigel Farage. Per il suo omicidio la polizia britannica ha annunciato l'arresto di un 26enne, si tratta di un cittadino britannico bianco, hanno precisato gli investigatori, rintracciato in una casa di Newton Abbott, cittadina del Devon, non lontana dal luogo del delitto. Non ci sono al momento sospetti di un movente politico, la polizia locale non considera infatti il caso di natura terroristica. Paura su un volo Ryanair in Grecia, un motore si è rotto pochi minuti dopo il decollo da Salonicco e alcuni frammenti hanno colpito un finestrino frantumandolo. Il passeggero che era seduto accanto ha rischiato di essere risucchiato, la tragedia è stata evitata solo perché l'uomo, un cittadino serbo di 61 anni, è stato trattenuto sul sedile da altre persone. Aveva già la testa e le spalle fuori dall'oblò, per fortuna non si era slacciato la cintura di sicurezza, il racconto shock dei testimoni. Alla fine se l'è cavata solo con lesioni al collo e ustioni, l'aereo è stato costretto a un atterraggio di emergenza. Inferno in Andalusia, è di 12 morti e 23 dispersi il bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi dell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti, è il caso di quattro britannici, sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano la fuga in auto. Un migliaio le persone evacuate nella zona, all'origine del rogo, la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Torna dunque l'incubo dei roghi in Europa, dal Portogallo alla Grecia per il caldo. Allarme anche in Italia, nella morsa dell'AFA, almeno per le prossime due settimane, attesi picchi di 43 gradi, soprattutto al centro-sud. Lo sport in chiusura con il tennis, Jannik Sinner supera Djokovic in 3-7 e conquista la seconda finale consecutiva a Wimbledon dopo il trionfo del 2025 contro Alcaraz. Una partita controllata da inizio a fine per il numero uno al mondo, soddisfatto per gli step di crescita dimostrati durante il torneo. Qui ho trovato una bellissima atmosfera fin dal primo giorno, sono molto contento di poter giocare un'altra finale del torneo più speciale che abbiamo. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
3: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

0: Buonasera amici, buon venerdì e ben ritrovati di nuovo su RVL la radio. Io sono Adriana Paratore, prima di me c'era la Fabi con Che Stories, adesso invece ci sono io con il Day by Day.
1: Day by Day con Adriana Paratore.

esattamente 59 anni fa, il 10 luglio 1967, arrivava per la prima volta in edicola il fumetto, il primo fumetto di Corto Maltese. Allora, praticamente questo fumetto è ambientato nel mare della Nuova Guinea nel 1913 e c'è questo marinaio Corto Maltese, che si chiama Maltese perché è di Malta, che rimane vittima di un ammutinamento e arriverà così in edicola la storia Una ballata del mare salato, ideata dallo scrittore di Rimini Ugo Pratt. Tra l'altro la storia verrà riproposta anche dal Corriere dei Piccoli. Corto Maltese usciva il 10 luglio 1967.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com. Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelettelaltura.com.
4: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
5: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

giugno del 2008, quando il mondo della musica fu rivoluzionato da un'app che permetteva agli utenti di capire subito qual era il titolo di una canzone. Questa cosa si chiamava Shazam. Bastava cliccare e attraverso il microfono del cellulare l'app riusciva a farti avere non solo il titolo della canzone, ma anche il link al pezzo e all'album iTunes per poterlo acquistare. Accadeva il 10 luglio del 2008.

Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un segno.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania, con il patrocinio della Regione Piemonte e il distretto turistico dei Laghi e la provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection. Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
2: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
1: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
3: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
5: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS. Viaggiare informati e sicuri.
6: In Piemonte chiusura notturna sulla 32 Torino-Bardonecchia tra lo svincolo di Susa Aeroporto e Urso Ovest in direzione Bardonecchia tra le 22 e le 6. In Liguria sulla 7 Milano-Genova tratto chiuso tra il bivio con la 12 Genova-Rosignano e quello con la 10 Genova-Ventimiglia verso Genova tra le 23 e le 6. Ci spostiamo sulla 12 Genova-Rosignano dove sempre tra le 23 e le 6 è chiuso il tratto tra Rapallo e Recco andando in direzione Genova. In Lombardia sulla 8 Milano-Varese chiusura dell'autostrada tra Solbiate Arno e la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano tra le 22 e le 5. Tra Emilia-Romagna e Veneto tra le 22 e le 6 sulla 13 Bologna-Padova chiusura notturna tra Ferrara Nord e Occhiobello andando in direzione Padova. Per i dettagli di queste e di altre notizie relative alle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
5: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare Informati e Sicuri.

Radio è online, non solo sul sito rvl.it, ma anche sui vari social, Instagram e Facebook, ad esempio, dove siamo molto molto attivi. Per tenervi aggiornati non dovete fare altro che cliccare sul tasto segui sulle nostre pagine Instagram e Facebook. Cercate RVL la radio. Sounds good.

Questo è il Day by Day con quella gnocca di Adriana Paratore.

Amici, la notizia è arrivata ieri e mi ha lasciata senza parole, perché io fino all'ultimo ho sperato che Bonnie Tyler ce la facesse e invece purtroppo non ce l'ha fatta. E tra poco parleremo proprio di lei.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
5: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
0: RVL la radio. Il dub ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
6: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL la radio.
0: RVL.

amici, ritorniamo a parlare di Bonnie Tyler, purtroppo per la brutta notizia che è arrivata ieri, ovvero la cantante di Total Eclipse of the Heart è morta all'età di 75 anni. Se ricordate, io nei giorni scorsi vi avevo parlato del suo improvviso ricovero in Messico per un intervento d'urgenza all'intestino, vi avevo detto che era stata messa in coma farmacologico per facilitarne la guarigione, ma purtroppo, ragazzi, non ce l'ha fatta. È morta lasciando suo marito Robert Sullivan.

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura all'inferno in Andalusia è di 12 morti e 23 dispersi il bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi dell'area di Los Gallardos. Nella provincia andalusa di Almeria, molti turisti, ed è il caso di 4 britannici, sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano la fuga in auto. Un migliaio le persone evacuate nella zona. All'origine del rogo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. E torna quindi l'incubo dei roghi in Europa, dal Portogallo alla Grecia per il caldo, allarme anche in Italia nella morsa dell'afa almeno per le prossime 2 settimane. Attesi picchi di 43 gradi soprattutto al centro-sud. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito, così annuncia Donald Trump dopo una giornata di calma apparente nel Golfo, seguita a 2 giorni di raid incrociati su Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvisato gli USA che Teheran ha elaborato un nuovo piano per uccidere il presidente americano. Mi vogliono morto da anni e io ho lasciato istruzioni, se dovesse succedere qualcosa saranno bombardati con una potenza mai vista, è l'avvertimento di Trump, che comunque starebbe tenendo fuori lo Stato ebraico dai nuovi raid perché teme di perdere il controllo del conflitto. Caso Ranucci, la RAI sospende in via cautelativa la messa in onda delle repliche estive di Report in attesa che si faccia chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto Ranucci. La Federazione Nazionale Stampa Italiana accusa un atto gravissimo, confermata al momento la nuova stagione che parte a novembre. Gli inquirenti intanto hanno perquisito l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, factotum di La Vitola, e ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba contro il giornalista. Lo stesso La Vitola, indagato come mandante, era pronto a lasciare l'Italia per l'Africa, aveva già acquistato il volo e la perquisizione la sera del 4 luglio è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire dalla sua abitazione con un trolley. Siamo allo sport. Yannick Sinner supera Djokovic in 3-7 e conquista la seconda finale consecutiva a Wimbledon dopo il trionfo del 2025 contro Alcaraz. Una partita controllata da inizio a fine per il numero uno al mondo, soddisfatto per gli step di crescita dimostrati durante il torneo. Qui ho trovato una bellissima atmosfera fin dal primo giorno. Sono molto contento di poter giocare un'altra finale del torneo più speciale che abbiamo. In chiusura parliamo della famiglia reale. Re Carlo III ha ricevuto per un incontro privato insieme alla regina Camilla il figlio secondogenito Harry, accompagnato dalla consorte Meghan e dai 2 figlioletti Archie e Lilibet. L'incontro, riferito dai media a margine di una visita del principe ribelle nel Regno Unito, è il primo del sovrano in 4 anni con la famiglia riunita dei duchi di Sussex e coi nipotini americani dal 2022. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RDL la radio. Anche d'estate,

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
2: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
1: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
3: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
4: Evo 7 Kairos, l'Evolved SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento.

0: Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
1: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
3: Noi ci siamo.
4: Per tutta l'estate RVL.
2: Per tutta l'estate RVL.
4: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
2: RVL la radio.
4: Te le suoniamo di santa ragione.

amici, alla fine si è conclusa la lunga, lunghissima e costosissima, oserei dire, battaglia legale tra Justin Baldoni e Blake Lively, e soprattutto Justin Baldoni, dopo tanto parlare, ha rotto il silenzio e lo ha fatto insieme a sua moglie. Torneremo a parlare di questo tra un attimo, state là.

0: insomma, parliamo della lunga battaglia legale tra Blake Lively e Justin Baldoni, che si è conclusa con un accordo extragiudiziale. Ma attenzione ragazzi, perché da questo accordo nessuno ha ricavato nulla, non ci hanno preso un euro né lui né lei, ma anzi in totale hanno speso 60 milioni in avvocati. Quindi la domanda è: ma è valsa la pena fare questa battaglia legale alla fine? Noi non sapremo mai la verità, perché se senti la versione di Blake Lively ha ragione lei, se senti la versione di Justin Baldoni ha ragione lui. Blake Lively ha perso l'amicizia con Taylor Swift perché ha tentato di metterla in mezzo in tutte queste beghe. Se volete farvi un'idea di come sono andate le cose, vi consiglio di andare a vedere il canale YouTube di Iris Babilonia, nel quale ha fatto tutta una serie di video la saga Baldoni Jack Lively, nella quale lei in modo del tutto imparziale cerca di far vedere la cosa da entrambi i punti di vista, quindi di dare spazio a entrambe le versioni. Fatemi sapere voi su WhatsApp cosa ne pensate.
1: In ogni canzone
2: un brivido di piacere.
1: Sei su RBL, la radio.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio. Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: Ogni mattina RVL La Radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
5: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL La Radio.

0: continua il Day by Day con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio, ancora fino a luna, dopodiché sarete con Daniel Jack e la musica mixata anni 90, Retape. Adesso però continuiamo ancora per un po' con il Day by Day.
1: Senti che pagano il mio pranzo, non ce n'è, sulle panchine in Piazza Grande.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Mercatino del vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul lungolago di Pallanza, organizzato dal comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
3: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

0: continuano i pettegolezzi sul matrimonio di Taylor Swift e questa volta si parla dei 5 figliocci, ovvero 5 bambini, amici di amici, a cui lei ha fatto da matrina durante il battesimo, nessuno dei quali era presente al suo matrimonio. E in particolare si è parlato di Jane King, tanto amica di Taylor Swift, perché per mettere un bel sigillo sulla questione e far tacere le male lingue ha deciso di parlare lei. Vi aggiorno tra un attimo, state là.
1: You're

every day, day by day.

0: letteralblog.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura all'inferno in Andalusia è di 12 morti e 23 dispersi il bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi dell'area di Los Gallardos. Nella provincia andalusa di Almeria, molti turisti, ed è il caso di 4 britannici, sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano la fuga in auto. Un migliaio le persone evacuate nella zona. All'origine del rogo, la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. E torna quindi l'incubo dei roghi in Europa, dal Portogallo alla Grecia per il caldo, allarme anche in Italia nella morsa dell'afa almeno per le prossime 2 settimane. Attesi picchi di 43 gradi soprattutto al centro-sud. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito, così annuncia Donald Trump dopo una giornata di calma apparente nel Golfo, seguita a 2 giorni di raid incrociati su Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvisato gli USA che Teheran ha elaborato un nuovo piano per uccidere il presidente americano. Mi vogliono morto da anni e io ho lasciato istruzioni, se dovesse succedere qualcosa saranno bombardati con una potenza mai vista, è l'avvertimento di Trump, che comunque starebbe tenendo fuori lo Stato ebraico dai nuovi raid perché teme di perdere il controllo del conflitto. Caso Ranucci, la RAI sospende in via cautelativa la messa in onda delle repliche estive di Report in attesa che si faccia chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto Ranucci. La Federazione Nazionale Stampa Italiana accusa un atto gravissimo, confermata al momento la nuova stagione che parte a novembre. Gli inquirenti intanto hanno perquisito l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, factotum di La Vitola, e ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba contro il giornalista. Lo stesso La Vitola, indagato come mandante, era pronto a lasciare l'Italia per l'Africa, aveva già acquistato il volo e la perquisizione la sera del 4 luglio è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire dalla sua abitazione con un trolley. Siamo allo sport. Yannick Sinner supera Djokovic in 3-7 e conquista la seconda finale consecutiva a Wimbledon dopo il trionfo del 2025 contro Alcaraz. Una partita controllata da inizio a fine per il numero uno al mondo, soddisfatto per gli step di crescita dimostrati durante il torneo. Qui ho trovato una bellissima atmosfera fin dal primo giorno. Sono molto contento di poter giocare un'altra finale del torneo più speciale che abbiamo. In chiusura parliamo della famiglia reale. Re Carlo III ha ricevuto per un incontro privato insieme alla regina Camilla il figlio secondogenito Harry, accompagnato dalla consorte Meghan e dai 2 figlioletti Archie e Lilibet. L'incontro, riferito dai media a margine di una visita del principe ribelle nel Regno Unito, è il primo del sovrano in 4 anni con la famiglia riunita dei duchi di Sussex e coi nipotini americani dal 2022. E con questo è tutto, a più tardi.
0: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

insomma, ritorniamo a parlare del matrimonio di Taylor Swift, perché tanto alla fine l'abbiamo capito, quando c'è un matrimonio, soprattutto VIP, arrivano sempre le male lingue e qualcuno ha detto: ma perché Taylor Swift, che ha 5 figliocci, li ha esclusi tutti e 5 dal matrimonio? Gli unici bambini presenti erano i suoi nipotini, figli di suo cognato Jason Kelce. Perché? Per quale motivo? È semplice: scelte a quanto pare da parte dei genitori che hanno ritenuto i bambini troppo piccoli per strapazzarsi in un evento così mondano. Quindi a quanto pare hanno festeggiato con Taylor in altri momenti, in altre occasioni, probabilmente nella cena di prova, mi viene da pensare. Quindi se i diretti interessati

0: Swing e il sapore di ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: TecnoAlarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL la radio. Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
6: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
7: Te le suoniamo di santa ragione.
8: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

ascoltando il Day by Day con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio. E se vi va, scrivetemi, così mi raccontate anche come state programmando il vostro weekend. Il numero è lo 0323 55 21 24.

0: Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
0: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato.

0: sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide.
1: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
2: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 350167 o ristoranteilportale.it.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero.

0: tua idea con RBL la radio.
1: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RBL la radio. Anche d'estate.

bastano questi strofinacci? 1,99 l'uno. Ok, se ne prendo due quanto pago? 4 euro circa. Fruga un'ora nella borsa e mi dà l'ok per battere lo scontrino. Le sorrido e le dico: sono 3,98 signora, ma lei mi aveva detto 4 euro, allora non li voglio. Amici, tra poco nella rubrica Casi Umani, commesso perplesso.

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te ne suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania, con il patrocinio della Regione Piemonte e il distretto turistico dei Laghi e la provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
3: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
5: In ogni canzone
1: un brivido di piacere.
5: Sei su RVL la radio.

il momento della rubrica Casi Umani, presa oggi dalla pagina Facebook Commesso Perplesso. Supermercato di una catena piuttosto nota. In una corsia, proprio tra le bottiglie di aceto e olio, ci sono delle bottigliette di concentrato di limone più olio, da usare per condire l'insalata e il pesce. Una signora abbastanza giovane viene da me con la boccetta in questione e mi fa: ma questo lo posso bere? Signora, io onestamente eviterei, è un concentrato per il cibo. Vabbè, ma non posso nemmeno mettere 5 gocce nell'acqua per farmi la limonata? Adesso ci sono 4 corsie con infinite bibite al limone più altrettante confezioni di pastiglie al limone da sciogliere nell'acqua. Ma no, la signora pensava che fosse una buona idea bere il concentrato di limone più olio. Beh. Faccio la receptionist in un hotel a Roma. Un cliente ieri mattina che farà il checkout il 17. Salve, vorrei prenotare un taxi per l'aeroporto per dopodomani mattina. Va bene, per quale aeroporto? È uguale. Mi scusi, ma da dove deve partire? Ah, è importante, non lo so. Vado a prendere la prenotazione. Non ve le meritate le vacanze. Chiudiamo qua la rubrica Casi Umani, ma ovviamente amici, se vi capita un caso umano, segnalatemelo su WhatsApp.

0: Eccoci amici, abbiamo concluso un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio. Mi raccomando, continuate a cercarci anche online sul nostro sito rvl.it e poi sulle pagine Instagram e Facebook. Basta cercare RVL la radio. Io vi lascio con Daniel Jack, vi do un bacio grande, vi auguro buon weekend e ovviamente vi aspetto lunedì sera alla stessa ora. Ciao!
1: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Paratore.

0: tra poco su RBL la radio. Retape, mixa Daniel Jack.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura il caso Ranucci. La RAI sospende in via cautelativa la messa in onda delle repliche estive di Report in attesa che si faccia chiarezza sulla vicenda Ranucci. Confermata al momento la nuova stagione a novembre, il conduttore si dice sconcertato e parla di congetture assurde. La redazione parla invece di censura senza precedenti. Insorgono la Federazione Nazionale Stampa Italiana, l'Ordine dei giornalisti, Lusi Grai e le opposizioni. Il sospetto è un piano targato Fratelli d'Italia per far fuori Ranucci, denuncia il Movimento 5 Stelle. La Vitola ha accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista, continua a negare il suo coinvolgimento e dice: saremmo stati due stupidi a farci l'attentato da soli. L'imprenditore però era pronto a partire per l'Africa, aveva già acquistato il volo e la perquisizione domiciliare del 4 luglio è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire di casa con un trolley. Dall'estero l'Iran ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito, così annuncia Donald Trump dopo una giornata di calma apparente nel Golfo, seguita a due giorni di raid incrociati su Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvisato Washington che Teheran ha elaborato un nuovo piano per uccidere il tycoon. Mi vogliono morto da anni e io ho lasciato istruzioni, se dovesse succedere qualcosa saranno bombardati con una potenza mai vista, è l'avvertimento di Trump, che comunque starebbe tenendo fuori lo Stato ebraico dai nuovi raid perché teme di perdere il controllo del conflitto. Inferno in Andalusia, è di 12 morti e 23 dispersi il bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi dell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti, è il caso di 4 britannici, sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano la fuga in auto. Un migliaio le persone evacuate nella zona, all'origine del rogo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Torna quindi l'incubo dei roghi in Europa, dal Portogallo alla Grecia per il caldo. Allarme anche in Italia, nella morsa dell'afa almeno per le prossime 2 settimane. Attesi picchi di 43 gradi, soprattutto al centro-sud. Siamo allo sport. Per il tennis, Jannik Sinner di nuovo in finale a Wimbledon, dove domenica affronterà il tedesco Zverev, il numero uno al mondo, campione in carica nello slam londinese. Ha dominato il serbo Djokovic in 3 set con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Per me significa tantissimo essere di nuovo in finale qui. Novak è un'ispirazione per tutti noi, della nuova generazione, ha detto: l'ultima volta aveva vinto lui, così abbiamo fatto qualche aggiustamento. Ho cercato di essere aggressivo, servire bene e mischiare un po' le carte. Questo è il commento a caldo dell'azzurro. Ai mondiali di calcio invece la Spagna piega il Belgio per 2-1 e trova una lanciatissima Francia in semifinale. Dopo il vantaggio di Ruiz e il pareggio di De Ketelaere nella prima frazione, decisiva la rete di Merino a 2 minuti dal 90esimo. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.

0: la oscuridad.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
4: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
3: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
5: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
6: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL la radio.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
8: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.
9: Let's go! Daniel Jack presents Retape Mixtape. Y'all ready for this?

La oscuridad.

0: La luz. La oscuridad.
1: Back soon. Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.
2: Salida del vuelo con destino

Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio, anche d'estate.

0: Voce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale, in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: In Piemonte chiusura notturna sulla 32 Torino-Bardonecchia tra lo svincolo di Susa Aeroporto e Urso Ovest in direzione Bardonecchia tra le 22 e le 6. In Liguria, sulla 7 Milano-Genova, tratto chiuso tra il bivio con la 12 Genova-Rosignano e quello con la 10 Genova-Ventimiglia verso Genova tra le 23 e le 6. Ci spostiamo sulla 12 Genova-Rosignano, dove sempre tra le 23 e le 6 è chiuso il tratto tra Rapallo e Recco andando in direzione Genova. In Lombardia, sulla 8 Milano-Varese, chiusura dell'autostrada tra Solbiate Arno e la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano tra le 22 e le 5. Tra Emilia Romagna e Veneto, tra le 22 e le 6, sulla 13 Bologna-Padova, chiusura notturna tra Ferrara Nord e Occhiobello, andando in direzione Padova. Per i dettagli di queste e di altre notizie relative alle chiusure notturne, è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
0: Un servizio a cura di Luce Verde, in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80.